0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: Bam Bam Bambina.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radiofornia. Appassionati al nostro sound unico.
1: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radiofornia sei pronto a

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

0: Che male.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Il quartiere formiano di Rio Fresco era quieto e assolato ieri mattina dopo il blitz della sera precedente dei carabinieri ed il ritrovamento delle due sorelle di Minturno in un appartamento popolare di un'anziana parente. Poca gente in giro nell'afa della giornata, solo alcune troupe di operatori TV e del mondo dell'informazione dinanzi al portone numero 28 di via San Giuseppe Lavoratore, dove al quarto piano dello stabile erano rimaste nascoste dalle 4 della notte di sabato alla tarda serata di domenica Alicia e Sara, le due sorelle minturnesi di 12 e 16 anni, scomparse due settimane prima dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nel cuore del parco d'Abruzzo. Non sapevamo nulla che le due sorelle fossero nascoste nella nostra palazzina, affermano gli inquilini dello stabile. Rientravo con le mie figlie da una festa di battesimo, dice Veronica, una vicina di casa, e ho notato con sorpresa quel grande assembramento di carabinieri, una settantina, dinanzi al portone. Altri si sono diretti verso un'abitazione poco distante, dove abita una signora di cognome D'Acunto, ritenendo che fosse la madre delle due ragazze o una loro parente. Invece è persona completamente estranea, io la conosco bene. È tornata la quiete in questa zona di Rio Fresco Scacciagalline, commenta Giancarlo Simeone, titolare del bar Egizia di fronte all'ingresso di via San Giuseppe Lavoratore. È stata una serata tempestosa, fortunatamente con un lieto fine, anche se con molti interrogativi in sospeso. Sofia Di Russo, la vedova 79enne che nel gennaio scorso aveva perso il marito Antonio Nardella dopo 13 anni di invalidità quasi totale, ripete ai cronisti il suo dispiacere per come sono andate le cose. È una donna fragile che appare strumentalizzata da chi aveva elaborato un complicato piano di fuga delle due sorelline. Il marito Antonio era il fratello del bisnonno di Alicia e Sara. Io non le avevo mai conosciute prima d'ora e nemmeno i suoi genitori. Dopo un distacco durato 13 anni, qualcuno della famiglia si è rifatto vivo nei giorni scorsi e mi ha chiesto di dare ospitalità alle due ragazze, nascondendole alla vista di altre persone perché stavano passando un brutto periodo. Non ho saputo dire di no e ho riservato loro una cameretta. C'era cibo a volontà. Sono rimaste per un'intera giornata in casa con le finestre semiabbassate, senza uscire all'esterno. D'altronde non esco da tempo, nemmeno io. Qualcuno dei vicini mi aiuta anche con le medicine. La sera di domenica però sono arrivati i carabinieri. Mi dispiace, erano impaurite, aggiunge la signora Sofia Di Russo. Sono rimaste chiuse dentro per quasi un'ora, mi hanno fatto una grande pena. Forse i loro genitori avrebbero dovuto trovare prima un accordo, evitando che le due ragazze finissero in una casa famiglia, lontane dagli affetti familiari. Anche la signora Sofia è finita nel registro degli indagati. Pazienza, rischio di finire agli arresti domiciliari? Tanto sono già chiuse in casa da tempo. Vorrei però chiedere scusa al papà delle due ragazze. Non lo conosco, so che ha sofferto molto, non avrei voluto, ma mi è stato chiesto di aiutare quelle povere ragazze. Stefano Di Giacinto, il papà delle due ragazze, 45 anni, ex militare dell'esercito, da alcuni anni dipendente di un supermercato a Minturno, mostra comprensione per la signora Sofia. È stato uno strumento in mano ad altre persone con pochi scrupoli. Gli errori talvolta servono per evitare di commetterne altri in futuro. Ora però penso solo alle mie bambine, che non vedo da più di 7 anni. È stata la fine di un incubo. L'altra sera, confuso dalla folla, mi è bastato guardarle in faccia mentre uscivano da quell'appartamento. Ho provato una gioia grandissima. Non vedo l'ora di riabbracciarle appena mi sarà data questa possibilità. Intanto la madre delle due ragazze, Valentina D'Acunto, è finita in carcere a Sulmona insieme al compagno Vincenzo e al nonno Marco, indagati per il sequestro delle due ragazze. Ha preso il via l'operazione Mare e Laghi Sicuri 2026, che durerà fino al 20 settembre. Il dispositivo estivo della Guardia Costiera è finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione, della balneazione, della vita umana in mare, nonché la tutela dell'ambiente marino costiero, delle risorse ittiche e della corretta fruizione del pubblico demanio marittimo. Il primo weekend operativo è stato caratterizzato da un elevato afflusso di persone lungo il litorale, nei specchi d'acqua regionali. Particolarmente significativo è risultato il movimento di diportisti, bagnanti e visitatori diretti verso le isole Pontine, dove si è registrato la notevole presenza di unità da diporto e utenti del mare che hanno raggiunto Ponza e Ventotene. L'attività della Guardia Costiera si è sviluppata secondo un dispositivo integrato terra-mare, orientato alla prevenzione delle situazioni di pericolo, all'assistenza agli utenti, alla vigilanza sul rispetto delle ordinanze di sicurezza balneare, alla tutela della fascia riservata alla balneazione e al controllo della navigazione da diporto, soprattutto nelle aree maggiormente interessate dalla pressione turistico-balneare. Un focus specifico ha riguardato il litorale di Fondi, dove pattuglie hanno monitorato il rispetto delle norme di sicurezza da parte dei praticanti di kitesurf, verificandone il corretto rientro in spiaggia per prevenire qualsiasi interferenza con i bagnanti. Parallelamente è stata avviata anche un'attività di controllo lungo la filiera della pesca, con verifiche presso i punti di ristoro costieri e gli esercizi interessati alla somministrazione di prodotti ittici. Nel corso del fine settimana sono stati registrati diversi eventi operativi di rilievo. Nel tardo pomeriggio di sabato, nello specchio d'acqua compreso tra Ventotene e Ponza, la Guardia Costiera è intervenuta per la ricerca e l'assistenza di una famiglia composta da 4 persone rimasta in panne a bordo di un gommone noleggiato. Nella giornata di domenica, sul litorale di Gaeta, un'altra pattuglia della Guardia Costiera è stata impegnata per alcune ore nella ricerca di un bagnante disperso, poi ritrovato in spiaggia. Sul fronte dei controlli, a Terracina è stato sequestrato un natante risultato privo della prescritta copertura assicurativa. A Gaeta, la Guardia Costiera ha sequestrato diverse attrezzature balneari in seguito all'accertamento di violazioni della normativa sul preposizionamento da parte di un operatore locale. Sulle polemiche riguardanti il ritardo nella gestione del servizio della sosta a pagamento, il sindaco di Formia Gianluca Taddeo chiarisce che in merito alle mancate entrate l'amministrazione non sta producendo alcun danno erariale per il mancato introito dei parcheggi. Non c'è danno, afferma, per la semplice ragione che non c'è un obbligo normativo di sottoporre a pagamento l'utilizzo degli stalli di sosta. L'istituzione del servizio di sosta libera, piuttosto che a pagamento, è una scelta di natura politica. E per questo insindacabile giudizialmente dalla Corte dei Conti. In considerazione di questo dato giuridico, l'amministrazione ha valutato e scelto, nell'ambito delle proprie prerogative, in questo periodo di avvio con il nuovo gestore, di consentire ai cittadini e visitatori la gratuità del servizio di sosta, almeno fino al termine del periodo estivo, anche quale misura di ulteriore richiamo turistico. Abbiamo perciò ritenuto giusto, conclude il sindaco Taddeo, sospendere il pagamento della sosta e dedicarci a perfezionare l'organizzazione dell'affidamento in house della gestione dei parcheggi, un servizio che sarà positivamente stravolto rispetto al passato, solo ed esclusivamente a vantaggio dei cittadini formiani. Ci prenderemo tutto il tempo necessario per definire i dettagli sia per le tariffe, sia per le sole zone di sosta che saranno a pagamento e sia per regolamentare la sosta per i non residenti. Seconda giornata dei festeggiamenti patronali di San Giovanni Battista a Formia. Questa sera alle 21.30 a Largo Paone, musica di livello con Queen of Bolsara, Italian Tribute Band. E domani alle 20.30 su Sagrada della Chiesa di San Giovanni, spazio anche alla musica lirio-sinfonica con l'orchestra di fiati Città di San Giorgio al Liri, diretta dal maestro Carlo Morelli. Poi domani mattina alle 9.30 la processione con la statua del Santo Patrono, al rientro la tradizionale batteria dei pescatori al Molo Azzurra e la suggestiva coriandolata sul Sagrato e dopo la mezzanotte la tradizionale chiusura pirotecnica con i fuochi di San Giovanni al Molo Vespucci. Grande attesa per il concerto di domani alle 21.30 a Largo Paone dei Nomadi, uno dei gruppi musicali più popolari e longevi d'Italia. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il presidente del Club Napoli Calcio di Formia, Peppe Orefice, con lui anche altri esponenti dello stesso Club Napoli, che parleranno degli eventi organizzati dallo stesso club.
0: Radio Formia vi informa.
3: Il Royal Cicerone, superando per 6-5 il San Pietro 04-023, si è aggiudicato la finalissima della Summer Night Cup che si è disputata al campo San Paolo di Gaeta. Era la prima edizione del torneo di futsal organizzato da Alessandro Ferrone e Luca La Rocca. Una sfida molto equilibrata che il Royal Cicerone si è assicurata contro un San Pietro che era privo dell'infortunato Mirko Conte. Protagonista dell'incontro e goleador principe è stato Cristian Marotta, che gioca in eccellenza nel Venafro. Ha realizzato 5 gol, l'ultima delle quali decisiva per il conferimento del primo premio. È stato di tatta l'altro gol della formazione vincente. Per quanto riguarda il San Pietro, tripletta di Petronzio e altri gol di Coiro e Saraniero. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: Oroscopo di Radio Formia delle ore 7 e ore 8 e 10 e per questo martedì 23 giugno 2026 la chiesa ricorda San Lanfranco Vescovo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci farebbe starci nella radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radiofomia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa colazione tecnica di Gustavo. Noi siamo pronti alle tour 12 sinistro tecali, cominciando come sempre con l'Ariete, giorno più improntato alla ricerca interiore che al lavoro e alla vita sociale. Ma se un collega vi chiede una mano, vi mettete subito a disposizione. Leggeri a tavola, avete la digestione un po' lenta. Dall'Ariete al Toro, luna in coppia con Giove, armonica Urano nel segno, bella compagnia per uscire e chiacchierare in serata, condividendo ideali, progetti e anche qualche follia. Dal Toro ai Gemelli, sentimenti confusi, velati da un'atmosfera fumosa che non permette nulla di speciale, se non aspettative deluse o iniziative cadute nel vuoto. Ottima opzione quella di un riposino e sognare di più. Dai Gemelli al Cancro, la luna vi garantisce buon umore e tranquillità emotiva, che per voi non è cosa da poco. Armistizio siglato in famiglia davanti ad un vostro manicaretto. Dal Cancro al Leone, via la polvere dagli scaffali e gli scheletri dell'armadio. Se avete un segreto che vi pesa nel cuore, confessatelo subito e non pensateci più. Serata meditativa. Dal Leone alla Vergine, partner inafferrabile, non si sa mai dove vada e quando torni, da ciò partono le vostre peggiori supposizioni, ma siete davvero fuori pista, evitate di rimuginare e abbandonatevi al sentimento. Bilancia, luna stacanoista, se vi va di sgobbare anche dopo il lavoro, tra volontariato e faccende domestiche non avete che l'imbarazzo della scelta. Dieta equilibrata più un movimento uguale forma perfetta. Scorpione, l'eloquenza non vi manca, anzi è uno dei vostri punti di forza. Col parte però le parole non servono, per capirvi basta uno sguardo solo. Sagittario, qualche zavorra di lavoro da liquidare rapidamente prima di chiudere la settimana. In compenso guadagnate bene e magari recuperate un credito. Tensioni con il partner, non gettate benzina sul fuoco. Capricorno, oggi prenderete atto di aver bisogno degli altri, a meno quanto gli altri ne hanno di voi. Dalla collaborazione nascono idee e progetti interessanti, incontri piacevoli, belle facce e ambiente un po' stimolante. Acquario, non tralasciate i vostri interessi solo per seguire le questioni pratiche. Dovete trovare il modo di dedicarne tempo a ciò che vi piace. Possessività nei sentimenti, cosa insolita per voi. Concludiamo la scuola di oggi con i Pesci. Eccezione fatta per Marte che semina zizzania in famiglia, i pianeti oggi vi sostengono in ogni iniziativa, amplificando intuito ed estro creativo, occasioni e incontri propizi per la vostra attività. Bene, è tutto anche questo martedì 23 giugno 2026, Radio Formia, all'appuntamento del suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Lanfranco Vescovo, il sole gesto sotto le 5.34, tramonterà alle 21.15, la luna crescente si leverà alle 15.18, galera questa notte all'1.28. Diamo gli auguri a Fabio Volo, che compie 54 anni, a Zinedine Zidane, anche lui compie 54 anni, a Francesca Cavallini, che compie 50 anni. Qualche data da ricordare: 1969 esce il primo fumetto del Manifesto in veste di rivista politica mensile, diventerà il quotidiano dal 28 aprile 1971. La frase del giorno: spesso ci sono più cose naufragate in fondo ad un'anima che in fondo al mare. Invece pensieri questa mattina sono: l'avvocato vendemmia tutte le stagioni, quel che viene dalla foresta alla fretta aspira, un ospite cortese loda pranzo e paese. A ancora buongiorno, buon lavoro, salore e tutto per questo martedì 23 giugno 2026 a Radio Formia, all'appuntamento questo orosco a tutti voi. Una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, un saluto a Genio Cintola e un buon ascolto con la nostra musica.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

Dove stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
9: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Il quartiere formiano di Rio Fresco era quieto e assolato ieri mattina dopo il blitz della sera precedente dei carabinieri ed il ritrovamento delle due sorelle di Minturno in un appartamento popolare di un'anziana parente. Poca gente in giro nell'alfa della giornata, solo alcune troupe di operatori TV e del mondo dell'informazione dinanzi al portone numero 28 di via San Giuseppe Lavoratore, dove al quarto piano dello stabile erano rimaste nascoste dalle 4 della notte di sabato alla tarda serata di domenica Alicia e Sara, le due sorelle minturnesi di 12 e 16 anni, scomparse due settimane prima dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nel cuore del parco d'Abruzzo. Non sapevamo nulla che le due sorelle fossero nascoste nella nostra palazzina, affermano gli inquilini dello stabile. Rientravo con le mie figlie da una festa di battesimo, dice Veronica, una vicina di casa, e ho notato con sorpresa quel grande assembramento di carabinieri, una settantina, dinanzi al portone. Altri si sono diretti verso un'abitazione poco distante, dove abita una signora di cognome D'Acunto, ritenendo che fosse la madre delle due ragazze o una loro parente, invece è persona completamente estranea, io la conosco bene. È tornata la quiete in questa zona di Rio Fresco Scacciagalline, commenta Giancarlo Simeone, titolare del bar Egizia, di fronte all'ingresso di via San Giuseppe Lavoratore. È stata una serata tempestosa, fortunatamente con un lieto fine, anche se con molti interrogativi in sospeso. Sofia Di Russo, la vedova 79enne che nel gennaio scorso aveva perso il marito Antonio Nardella dopo 13 anni di invalidità quasi totale, ripete ai cronisti il suo dispiacere per come sono andate le cose. È una donna fragile che appare strumentalizzata da chi aveva elaborato un complicato piano di fuga delle due sorelline. Il marito Antonio era il fratello del bisnonno di Alicia e Sara. Io non le avevo mai conosciute prima d'ora e nemmeno i suoi genitori. Dopo un distacco durato 13 anni, qualcuno della famiglia si è rifatto vivo nei giorni scorsi e mi ha chiesto di dare ospitalità alle due ragazze, nascondendole alla vista di altre persone perché stavano passando un brutto periodo. Non ho saputo dire di no e ho riservato loro una cameretta. C'era cibo a volontà. Sono rimaste per un'intera giornata in casa con le finestre semi abbassate, senza uscire all'esterno. D'altronde non esco da tempo, nemmeno io. Qualcuno dei vicini mi aiuta anche con le medicine. La sera di domenica però sono arrivati i carabinieri. Mi dispiace, erano impaurite, aggiunge la signora Sofia Di Russo. Sono rimaste chiuse dentro per quasi un'ora, mi hanno fatto una grande pena. Forse i loro genitori avrebbero dovuto trovare prima un accordo, evitando che le due ragazze finissero in una casa famiglia, lontane dagli affetti familiari. Anche la signora Sofia è finita nel registro degli indagati. Pazienza, rischio di finire agli arresti domiciliari? Tanto sono già chiuse in casa da tempo. Vorrei però chiedere scusa al papà delle due ragazze. Non lo conosco, so che ha sofferto molto, non avrei voluto, ma mi è stato chiesto di aiutare quelle povere ragazze. Stefano Di Giacinto, il papà delle due ragazze, 45 anni, ex militare dell'esercito, da alcuni anni dipendente di un supermercato a Minturno, mostra comprensione per la signora Sofia. È stato uno strumento in mano ad altre persone con pochi scrupoli. Gli errori talvolta servono per evitare di commetterne altri in futuro. Ora però penso solo alle mie bambine, che non vedo da più di 7 anni. È stata la figlia di un incubo. L'altra sera, confuso dalla folla, mi è bastato guardarle in faccia mentre uscivano da quell'appartamento. Ho provato una gioia grande. Grandissima. Non vedo l'ora di riabbracciarle appena mi sarà data questa possibilità. Intanto la madre delle due ragazze, Valentina D'Acunto, è finita in carcere a Sulmona insieme al compagno Vincenzo e al nonno Marco, indagati per il sequestro delle due ragazze. Ha preso il via l'operazione Mare e Laghi Sicuri 2026, che durerà fino al 20 settembre. Il dispositivo estivo della Guardia Costiera è finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione, della balneazione e della vita umana in mare, nonché la tutela dell'ambiente marino costiero, delle risorse ittiche e della corretta fruizione del pubblico demanio marittimo. Il primo weekend operativo è stato caratterizzato da un elevato afflusso di persone lungo il litorale, negli specchi d'acqua regionali. Particolarmente significativo è risultato il movimento di diportisti, bagnanti e visitatori diretti verso le isole Pontine, dove si è registrato una notevole presenza presenza di unità da diporto e utenti del mare che hanno raggiunto Ponza e Ventotene. L'attività della Guardia Costiera si è sviluppata secondo un dispositivo integrato terra-mare orientato alla prevenzione delle situazioni di pericolo, all'assistenza agli utenti, alla vigilanza sul rispetto delle ordinanze di sicurezza balneare, alla tutela della fascia riservata alla balneazione e al controllo della navigazione da diporto, soprattutto nelle aree maggiormente interessate dalla pressione turistico-balneare. Un focus specifico ha riguardato il litorale di Fondi, dove pattuglie hanno monitorato il rispetto delle norme di sicurezza da parte dei praticanti di kitesurf, verificando nel corretto rientro in spiaggia per prevenire qualsiasi interferenza con i bagnanti. Parallelamente è stata avviata anche un'attività di controllo lungo la filiera della pesca, con verifiche presso i punti di ristoro costieri e gli esercizi interessati alla somministrazione di prodotti ittici. Nel corso del fine settimana sono stati registrati diversi eventi operativi di rilievo. Nel tardo pomeriggio di sabato, nello specchio d'acqua compreso tra Ventotene e Ponza, la Guardia Costiera è intervenuta per la ricerca e l'assistenza di una famiglia composta da 4 persone rimasta in panne a bordo di un gommone noleggiato. Nella giornata di domenica, sul litorale di Gaeta, un'altra pattuglia della Guardia Costiera è stata impegnata per alcune ore nella ricerca di un bagnante disperso, poi ritrovato in spiaggia. Sul fronte dei controlli, a Terracina è stato sequestrato un natante risultato privo della prescritta copertura assicurativa. A Gaeta, la Guardia Costiera ha sequestrato diverse attrezzature balneari in seguito all'accertamento di violazioni della normativa sul preposizionamento da parte di un operatore locale. Sulle polemiche riguardanti il ritardo nella gestione del servizio della sosta a pagamento, il sindaco di Formia Gianluca Taddeo chiarisce che in merito alle mancate entrate l'amministrazione non sta producendo alcun danno erariale per il mancato introito dei parcheggi. Non c'è danno, afferma, per la semplice ragione che non c'è un obbligo normativo di sottoporre a pagamento l'utilizzo degli stalli di sosta. L'istituzione del servizio di sosta libera, piuttosto che a pagamento, è una scelta di natura politica e per questo insindacabile giudizialmente dalla Corte dei Conti. In considerazione di questo dato giuridico, l'amministrazione ha valutato e scelto, nell'ambito delle proprie prerogative, in questo periodo di avvio con il nuovo gestore, di consentire ai cittadini e visitatori la gratuità del servizio di sosta, almeno fino al termine del periodo estivo, anche quale misura di ulteriore richiamo turistico. Abbiamo perciò ritenuto giusto, conclude il sindaco Taddeo, sospendere il pagamento della sosta e dedicarci a perfezionare l'organizzazione dell'affidamento in house della gestione dei parcheggi, un servizio che sarà positivamente stravolto rispetto al passato, solo ed esclusivamente a vantaggio dei cittadini formiani. Ci prenderemo tutto il tempo necessario per definire i dettagli sia per le tariffe, sia per le sole zone di sosta che saranno a pagamento e sia per regolamentare la sosta per i non residenti. Seconda giornata dei festeggiamenti patronali di San Giovanni Battista a Formia. Questa sera alle 21.30 a Largo Paone, musica di livello con Queen of Bolsara, Italian Tribute Band. E domani alle 20.30, sul Sagrato della Chiesa di San Giovanni, spazio anche alla musica lirico-sinfonica con l'Orchestra di Fiati, Città di San Giorgio Alliri, diretta dal maestro Carlo Morelli. Poi, domani mattina, alle 9.30, la processione con la statua del Santo Patrono, al rientro la tradizionale batteria dei pescatori al Molo Azzurra e la suggestiva coriandolata sul Sagrato e dopo la mezzanotte la tradizionale chiusura pirotecnica con i fuochi di San Giovanni al Molo Vespucci. Grande attesa per il concerto di domani alle 21.30 a Largo Paone dei Nomadi, uno dei gruppi musicali più popolari e longevi d'Italia. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il presidente del Club Napoli Calcio di Formia, Peppe Orefice, con lui anche altri esponenti dello stesso Club Napoli, che parleranno degli eventi organizzati dallo stesso club.
10: Radio Formia informa.
9: Il Royal Cicerone, superando per 6-5 il San Pietro 04-023, si è aggiudicato la finalissima della Summer Night Cup che si è disputata al campo San Paolo di Gaeta. Era la prima edizione del torneo di futsal organizzato da Alessandro Ferrone e Luca La Rocca. una sfida molto equilibrata che il Royal Cicerone si è assicurata contro un San Pietro che era privo dell'infortunato Mirko Conte. Protagonista dell'incontro e goleador principe è stato Cristian Marotta, che gioca in eccellenza nel Venafro. Ha realizzato 5 gol, l'ultima delle quali decisiva per il conferimento del primo premio. È stato di tatta l'altro gol della formazione vincente. Per quanto riguarda il San Pietro, tripletta di Petronzio e altri gol di Coiro e Saraniero. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Sono le 7:34 minuti. È martedì 23 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri di Nicomedia e San Lanfranco. La luna è al primo quarto. Il proverbio del giorno, chi più spende meno spende, ricorda che risparmiare rinunciando alla qualità rischia di essere un vantaggio illusorio. E oggi si celebrano la giornata delle Nazioni Unite per la pubblica amministrazione e la giornata internazionale delle vedove. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 930 in Islanda si istituiva l'Alfingi, era la prima assemblea parlamentare al mondo. Nel 1894 a Parigi Pierre de Coubertin fondava il Comitato Olimpico Internazionale e avrebbe organizzato le prime Olimpiadi moderne. Nel 1902 l'esecuzione di un inedito del maestro nella Basilica Santa Croce a Firenze inaugurava il sepolcro dedicato a Gioacchino Rossini, scomparso nel 1868. 80 anni fa, nel 1946, il primo ministro italiano Alcide De Gasperi chiudeva un accordo con il Belgio per ottenere carbone a prezzo agevolato. L'Italia avrebbe reclutato 50.000 minatori con vincoli contrattuali di minor favore rispetto a quelli belgi. E nel 1960 negli Stati Uniti entrava in commercio Lenovid, il primo farmaco anticoncezionale. Nel 1977, nel processo di Milano alle Brigate Rosse, condanna a 7 anni per lesioni e possesso illegale di armi a Renato Curcio, che l'anno seguente, nel 1978, a Torino veniva condannato ad altri 15 anni di reclusione. Nel 1995 in California moriva Jonas Salk, l'uomo che aveva messo a punto il vaccino contro la poliomielite, uno dei più importanti ricercatori del secolo. 20 anni fa, nel 2006, Tiziano Ferro pubblicava Nessuno è solo, il suo terzo album e uno dei suoi lavori di maggior successo. Nel 2012 matrimonio per gli attori Luisa Ranieri e Luca Zingaretti nel castello di Donna Fugata in provincia di Ragusa, mentre 10 anni fa, nel 2016, il Regno Unito votava per decidere se lasciare l'Unione Europea. Vincevano i sì con il 51,89% dei voti. Sono nati il 23 giugno, 100 anni fa, nel 1926, lo scultore Arnaldo Pomodoro. Nel 1953 l'agente segreto Nicola Calipari. 70 anni fa, nel 1956, l'attore e cabarettista Paolo Migone. Nel 1959 l'enigmista Alessandro Bartezzaghi e nel 1969 la cantante Noa. Inoltre sono nati oggi anche i conduttori radio TV Fabio Volo nel 1972 e Pierluigi Diaco nel 1977, la tennista Francesca Schiavone nel 1980 e la nuotatrice Alessia Filippi, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 23 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

0: Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
3: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Benvenuti da Sandro Giunti. Il quartiere formiano di Rio Fresco era quieto e assolato ieri mattina dopo il blitz della sera precedente dei carabinieri ed il ritrovamento delle due sorelle di Minturno in un appartamento popolare di un'anziana parente. Poca gente in giro nell'alfa della giornata, solo alcune troupe di operatori TV e del mondo dell'informazione dinanzi al portone numero 28 di via San Giuseppe Lavoratore, dove al quarto piano dello stabile erano rimaste nascoste dalle 4 della notte di sabato alla tarda serata di domenica Alisia e Sara, le due sorelle le minturnesi di 12 e 16 anni, scomparse due settimane prima dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, nel cuore del parco d'Abruzzo. Non sapevamo nulla che le due sorelle fossero nascoste nella nostra palazzina, affermano gli inquilini dello stabile. Rientravo con le mie figlie da una festa di battesimo, dice Veronica, una vicina di casa, e ho notato con sorpresa quel grande assembramento di carabinieri, una settantina, dinanzi al portone. Altri si sono diretti verso un'abitazione poco distante, dove abita una signora di cognome D'Acunto, ritenendo che fosse la madre delle due ragazze o una loro parente, invece è persona completamente estranea, io la conosco bene. È tornata la quiete in questa zona di Rio Fresco Scacciagalline, commenta Giancarlo Simeone, titolare del bar Egizia, di fronte all'ingresso di via San Giuseppe Lavoratore. È stata una serata tempestosa, fortunatamente con un lieto fine, anche se con molti interrogativi in sospeso. Sofia Di Russo, la vedova 79enne che nel gennaio scorso aveva perso il marito Antonio Nardella dopo 13 anni di invalidità quasi totale, ripete ai cronisti il suo dispiacere per come sono andate le cose. È una donna fragile che appare strumentalizzata da chi aveva elaborato un complicato piano di fuga delle due sorelline. Il marito Antonio era il fratello del bisnonno di Alisia e Sara. Io non le avevo mai conosciute prima d'ora e nemmeno i suoi genitori. Dopo un distacco durato 13 anni, qualcuno della famiglia si è rifatto vivo nei giorni scorsi e mi ha chiesto di dare ospitalità alle due ragazze, nascondendole alla vista di altre persone perché stavano passando un brutto periodo. Non ho saputo dire di no e ho riservato loro una cameretta. C'era cibo a volontà. Sono rimaste per un'intera giornata in casa con le finestre semi abbassate, senza uscire all'esterno. D'altronde non esco da tempo, nemmeno io. Qualcuno dei vicini mi aiuta anche con le medicine. La sera di domenica però sono arrivati i carabinieri. Mi dispiace, erano impaurite, aggiunge la signora Sofia Di Russo. Sono rimaste chiuse dentro per quasi un'ora, mi hanno fatto una grande pena. Forse i loro genitori avrebbero dovuto trovare prima un accordo, evitando che le due ragazze finissero in una casa famiglia, lontane dagli affetti familiari. Anche la signora Sofia è finita nel registro degli indagati. Pazienza, rischio di finire agli arresti domiciliari, tanto sono già chiuse in casa da tempo. Vorrei però chiedere scusa al papà delle due ragazze, non lo conosco, so che ha sofferto molto, non avrei voluto, ma mi è stato chiesto di aiutare quelle povere ragazze. Stefano Di Giacinto, il papà delle due ragazze, 45 anni, ex militare dell'esercito, da alcuni anni dipendente di un supermercato a Minturno, mostra comprensione per la signora Sofia. È stato uno strumento in mano ad altre persone con pochi scrupoli. Gli errori talvolta servono per evitare di commetterne altri in futuro. Ora però penso solo alle mie bambine, che non vedo da più di 7 anni. È stata la figlia di un incubo. L'altra sera, confuso dalla folla, mi è bastato guardarle in faccia mentre uscivano da quell'appartamento. Ho provato una gioia grande. Non vedo l'ora di riabbracciarle appena mi sarà data questa possibilità. Intanto la madre delle due ragazze, Valentina D'Acunto, è finita in carcere a Sulmona insieme al compagno Vincenzo e al nonno Marco, indagati per il sequestro delle due ragazze. Ha preso il via l'operazione Mare e Laghi Sicuri 2026, che durerà fino al 20 settembre. Il dispositivo estivo della Guardia Costiera è finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione, della balneazione, della vita umana in mare, nonché la tutela dell'ambiente marino-costiero, delle risorse ittiche e della corretta fruizione del pubblico demanio marittimo. Il primo weekend operativo è stato caratterizzato da un elevato afflusso di persone lungo il litorale, negli specchi d'acqua regionali. Particolarmente significativo è risultato il movimento di diportisti, bagnanti e visitatori diretti verso le isole Pontine, dove si è registrato la notevole presenza di unità da diporto e utenti del mare che hanno raggiunto Ponza e Ventotene. L'attività della Guardia Costiera si è sviluppata secondo un dispositivo integrato terra-mare, orientato alla prevenzione delle situazioni di pericolo, all'assistenza agli utenti, alla vigilanza sul rispetto delle ordinanze di sicurezza balneare, alla tutela della fascia riservata alla balneazione e al controllo della navigazione da diporto, soprattutto nelle aree maggiormente interessate dalla pressione turistico-balneare. Un focus specifico ha riguardato il litorale di Fondi, dove pattuglie hanno monitorato il rispetto delle norme di sicurezza da parte di praticanti di kitesurf, verificando nel corretto rientro in spiaggia per prevenire qualsiasi interferenza con i bagnanti. Parallelamente è stata avviata anche un'attività di controllo lungo la filiera della pesca, con verifiche presso i punti di ristoro costieri e gli esercizi interessati alla somministrazione di prodotti ittici. Nel corso del fine settimana sono stati registrati diversi eventi operativi di rilievo. Nel tardo pomeriggio di sabato, nello specchio d'acqua compreso tra Ventotene e Ponza, la Guardia Costiera è intervenuta per la ricerca e l'assistenza di una famiglia composta da 4 persone rimasta in panne a bordo di un gommone noleggiato. Nella giornata di domenica, sul litorale di Gaeta, un'altra pattuglia della Guardia Costiera è stata impegnata per alcune ore nella ricerca di un bagnante disperso, poi ritrovato in spiaggia. Sul fronte dei controlli, a Terracina è stato sequestrato un natante risultato privo della prescritta copertura assicurativa. Gaeta, la Guardia Costiera ha sequestrato diverse attrezzature balneari in seguito all'accertamento di violazioni della normativa sul preposizionamento da parte di un operatore locale. Sulle polemiche riguardanti il ritardo nella gestione del servizio della sosta a pagamento, il sindaco di Formia Gianluca Taddeo chiarisce che in merito alle mancate entrate l'amministrazione non sta producendo alcun danno erariale per il mancato introito dei parcheggi. Non c'è danno, afferma, per la semplice ragione che non c'è un obbligo normativo di sottoporre a pagamento l'utilizzo degli stalli di sosta. L'istituzione del servizio di sosta libera, piuttosto che a pagamento, è una scelta di natura politica. E per questo insindacabile giudizialmente dalla Corte dei Conti. In considerazione di questo dato giuridico, l'amministrazione ha valutato e scelto, nell'ambito delle proprie prerogative, in questo periodo di avvio con il nuovo gestore, di consentire ai cittadini e visitatori la gratuità del servizio di sosta, almeno fino al termine del periodo estivo, anche quale misura di ulteriore richiamo turistico. Abbiamo perciò ritenuto giusto, conclude il sindaco Taddeo, sospendere il pagamento della sosta e dedicarci a perfezionare l'organizzazione dell'affidamento in house della gestione dei parcheggi, un servizio che sarà positivamente stravolto rispetto al passato, solo ed esclusivamente a vantaggio dei cittadini formiani. Ci prenderemo tutto il tempo necessario per definire i dettagli sia per le tariffe, sia per le sole zone di sosta che saranno a pagamento e sia per regolamentare la sosta per i non residenti. Seconda giornata dei festeggiamenti patronali di San Giovanni Battista a Formia. Questa sera alle 21.30 a Largo Paone, musica di livello con Queen of Bolsara, Italian Tribute Band. E domani alle 20.30, sul Sagrato della Chiesa di San Giovanni, spazio anche alla musica lirico-sinfonica con l'Orchestra di Fiati, Città di San Giorgio al Liri, diretta dal maestro Carlo Morelli. Poi, domani mattina, alle 9.30, la processione con la statua del Santo Patrono, al rientro la tradizionale batteria dei pescatori al Molo Azzurra e la suggestiva coriandolata sul Sagrato e dopo la mezzanotte la tradizionale chiusura pirotecnica con i fuochi di San Giovanni al Molo Vespucci. Grande attesa per il concerto di domani alle 21.30 a Largo Paone dei Nomadi, uno dei gruppi musicali più popolari e longevi d'Italia. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il presidente del Club Napoli Calcio di Formia, Peppe Orefice, con lui anche altri esponenti dello stesso Club Napoli, che parleranno degli eventi organizzati dallo stesso club.
8: Radio Formia informa. Sport.
7: il Royal Cicerone, superando per 6-5 il San Pietro 04-023, si è aggiudicato la finalissima della Summer Night Cup che si è disputata al Campo San Paolo di Gaeta. Era la prima edizione del torneo di futsal organizzato da Alessandro Perrone e Luca La Rocca. Una sfida molto equilibrata che il Royal Cicerone si è assicurata contro un San Pietro che era privo dell'infortunato Mirko Conte. Protagonista dell'incontro e goleador principe è stato Cristian Marotta, che gioca in eccellenza nel Benafro. Ha realizzato 5 gol, l'ultima delle quali decisiva per il conferimento del primo premio. È stato di tatta l'altro gol della formazione vincente. Per quanto riguarda il San Pietro, tripletta di Petronzio e altri gol di Coiro e Saraniero. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
9: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
10: credere nel futuro.
9: Radio Formia.
10: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
9: Di sempre.

0: Okay, ah.
1: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Oroscopo di Radio Formia, delle ore 7, ore 8 e 10, e per questo martedì 23 giugno 2026 la chiesa ricorda San Lanfranco Vescovo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci vorrebbero starci nella radio per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa conversazione di Gustavo. Noi siamo pronti alle tue 12 sinistri zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Giorno più improntato alla ricerca interiore che al lavoro e alla vita sociale, ma se un collega vi chiede una mano vi mettete subito a disposizione. Leggeri a tavola, avete la digestione un po' lenta. Dall'Ariete al Toro, luna in coppia con Giove, armonica Urano nel segno, bella compagnia per uscire e chiacchierare in serata, condividendo ideali, progetti e anche qualche follia. Dal Toro ai Gemelli, sentimenti confusi, velati da un'atmosfera fumosa che non permette nulla di speciale, se non aspettative deluse o iniziative cadute nel vuoto. Ottima opzione quella di un riposino e sognare di più. Dai Gemelli al Cancro, la luna vi garantisce buon umore e tranquillità emotiva, che per voi non è cosa da poco. Armistizio siglato in famiglia davanti ad un vostro manicaretto. Dal Cancro al Leone, via la polvere dagli scaffali e gli scheletri dell'armadio. Se avete un segreto che vi pesa nel cuore, confessatelo subito e non pensateci più. Serata meditativa. Dal Leone alla Vergine, partner inafferrabile, non si sa mai dove vada e quando torni, da ciò partono le vostre peggiori supposizioni, ma siete davvero fuori pista, evitate di rimuginare e abbandonatevi al sentimento. Bilancia, luna sta canoista, se vi va di sgobbare anche dopo il lavoro, tra volontariato e faccende domestiche non avete che l'imbarazzo della scelta, dieta equilibrata più un movimento uguale forma perfetta. Scorpione, l'eloquenza non vi manca, anzi è uno dei vostri punti di forza, col parte però le parole non servono, per capirvi basta uno sguardo solo. Sagittario, qualche zavorra di lavoro da liquidare rapidamente prima di chiudere la settimana. In compenso guadagnate bene e magari recuperate un credito. Tensioni con il parte, non gettate benzina sul fuoco. Capricorno, oggi prenderete atto di aver bisogno degli altri, a meno quanto gli altri ne hanno di voi. Dalla collaborazione nascono idee e progetti interessanti, incontri piacevoli, belle facce e ambiente un po' stimolante. Acquario, non tralasciate i vostri interessi solo per seguire le questioni pratiche. Dovete trovare il modo di dedicarne tempo a ciò che vi piace, possessività nei sentimenti, cosa insolita per voi. Concludiamo lo scopo di oggi con i Pesci. Eccezione fatta per Marte che si mena zizzania in famiglia, i pianeti oggi vi sostengono in ogni iniziativa, amplificando intuito ed estro creativo, occasioni e incontri propizi per la vostra attività. Bene, tutto anche questo martedì 23 giugno 2026 Radio Formia, l'appuntamento del suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Lanfranco Vescovo, il sole gesto sotto le 5.34, tramonterà alle 21.15, la luna crescente si leverà alle 15.18, galera questa notte all'1.28. Diamo gli auguri a Fabio Volo, che compie 54 anni, a Zinedine Zidane, anche lui compie 54 anni, a Francesca Cavallini, che compie 50 anni. Qualche data da ricordare: 1969 esce il primo fumetto del Manifesto in veste di rivista politica mensile, diventerà il quotidiano dal 28 aprile 1971. La frase del giorno: spesso ci sono più cose naufragate in fondo ad un'anima che in fondo al mare. Invece pensieri questa mattina sono: l'avvocato vendemmia tutte le stagioni, quel che viene dalla foresta alla fretta aspira, un ospite cortese loda pranzo e paese. Ancora buongiorno, buon lavoro, saluto e tutto per questo martedì 23 giugno 2026 a Radio Formia, all'appuntamento questo oroscopo a tutti voi. Una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto con la nostra musica.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

sempre così. Quante volte ho pensato è finita, poi mi risvegliavo il lunedì. Quante volte ho pensato nella vita, voglio fare quello che mi va. Poi le cose mi sfuggivano tra le dita e arrivava la realtà. Quante

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Sono le 9 in punto. È martedì 23 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri di Nicomedia e San Lanfranco. La luna è al primo quarto. Il proverbio del giorno, chi più spende meno spende, ricorda che risparmiare rinunciando alla qualità rischia di essere un vantaggio illusorio. E oggi si celebrano la giornata delle Nazioni Unite per la pubblica amministrazione e la giornata internazionale delle vedove. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 930 in Islanda si istituiva l'Alfingi, era la prima assemblea parlamentare al mondo. Nel 1894 a Parigi Pierre de Coubertin fondava il Comitato Olimpico Internazionale e avrebbe organizzato le prime Olimpiadi moderne. Nel 1902 l'esecuzione di un inedito del maestro nella Basilica Santa Croce a Firenze inaugurava il sepolcro dedicato a Gioacchino Rossini, scomparso nel 1868. 80 anni fa, nel 1946, il primo ministro italiano Alcide De Gasperi chiudeva un accordo con il Belgio per ottenere carbone a prezzo agevolato. L'Italia avrebbe reclutato 50.000 minatori con vincoli contrattuali di minor favore rispetto a quelli belgi. E nel 1960 negli Stati Uniti entrava in commercio Lenovid, il primo farmaco anticoncezionale. Nel 1977, nel processo di Milano alle Brigate Rosse, condanna a 7 anni per lesioni e possesso illegale di armi a Renato Curcio, che l'anno seguente, nel 1978, a Torino veniva condannato ad altri 15 anni di reclusione. Nel 1995 in California moriva Jonas Salk, l'uomo che aveva messo a punto il vaccino contro la poliomielite, uno dei più importanti ricercatori del secolo. 20 anni fa, nel 2006, Tiziano Ferro pubblicava Nessuno è solo, il suo terzo album e uno dei suoi lavori di maggior successo. Nel 2012 matrimonio per gli attori Luisa Ranieri e Luca Zingaretti nel castello di Donna Fugata in provincia di Ragusa, mentre 10 anni fa, nel 2016, il Regno Unito votava per decidere se lasciare l'Unione Europea. Vincevano i sì con il 51,89% dei voti. Sono nati il 23 giugno, 100 anni fa, nel 1926, lo scultore Arnaldo Pomodoro. Nel 1953 l'agente segreto Nicola Calipari. 70 anni fa, nel 1956, l'attore e cabarettista Paolo Migone. Nel 1959 l'enigmista Alessandro Bartezzaghi e nel 1969 la cantante Noah. Inoltre sono nati oggi anche i conduttori radio TV Fabio Volo nel 1972 e Pierluigi Diaco nel 1977, la tennista Francesca Schiavone nel 1980 e la nuotatrice Alessia Filippi, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 23 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Ithaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Lì non ne sentiamo tante storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
3: Ricordi,
4: emozioni,
3: sensazioni che sanno di
4: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Formi a rifiuti zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Latina. Nel centro urbano di Latina code su via Epitaffio tra strada Quartaccio e via Pantanaccio in entrambe le direzioni. Code anche su via dei Montelepini tra via Podere e la rotatoria per via San Francesco d'Assisi in entrambe le direzioni. A Borgo Piave invece code sulle strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Ci spostiamo a Frosinone. Traffico sulla via Casilina in entrambi i sensi di marcia nei pressi della rotatoria di Brunella, così come sulla via Perfiuggi fino al bivio con via Casamari. Poi dal centro urbano code sulla via dei Montelepini in entrambe le direzioni nei pressi di Valle Fioretta. Per chi è diretto a Roma invece si segnalano code sulla 1 Roma-Napoli tra Valmontone e la diramazione Roma Sud. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Il quartiere formiano di Rio Fresco era quieto e assolato ieri mattina dopo il blitz della sera precedente dei carabinieri ed il ritrovamento delle due sorelle di Minturno in un appartamento popolare di un'anziana parente. Poca gente in giro nell'afa della giornata, solo alcune troupe di operatori TV e del mondo dell'informazione dinanzi al portone numero 28 di via San Giuseppe Lavoratore, dove al quarto piano dello stabile erano rimaste nascoste dalle 4 della notte di sabato alla tarda serata di domenica Alicia e Sara, le due sorelle minturnesi di 12 e 16 anni, scomparse due settimane prima dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, nel cuore del parco d'Abruzzo. Non sapevamo nulla che le due sorelle fossero nascoste nella nostra palazzina, affermano gli inquilini dello stabile. Rientravo con le mie figlie da una festa di battesimo, dice Veronica, una vicina di casa, e ho notato con sorpresa quel grande assembramento di carabinieri, una settantina, dinanzi al portone. Altri si sono diretti verso un'abitazione poco distante, dove abita una signora di cognome D'Acunto, ritenendo che fosse la madre delle due ragazze o una loro parente, invece è persona completamente estranea, io la conosco bene. È tornata la quiete in questa zona di Rio Fresco Scacciagalline, commenta Giancarlo Simeone, titolare del bar Egizia di fronte all'ingresso di via San Giuseppe Lavoratore. È stata una serata tempestosa, fortunatamente con un lieto fine, anche se con molti interrogativi in sospeso. Sofia Di Russo, la vedova 79enne che nel gennaio scorso aveva perso il marito Antonio Nardella dopo 13 anni di invalidità quasi totale, ripete ai cronisti il suo dispiacere per come sono andate le cose. È una donna fragile che appare strumentalizzata da chi aveva elaborato un complicato piano di fuga delle due sorelline. Il marito Antonio era il fratello del bisnonno di Alicia e Sara. Io non le avevo mai conosciute prima d'ora e nemmeno i suoi genitori. Dopo un distacco durato 13 anni, qualcuno della famiglia si è rifatto vivo nei giorni scorsi e mi ha chiesto di dare ospitalità alle due ragazze, nascondendole alla vista di altre persone perché stavano passando un brutto periodo. Non ho saputo dire di no e ho riservato loro una cameretta. C'era cibo a volontà. Sono rimaste per un'intera giornata in casa con le finestre semi abbassate, senza uscire all'esterno. D'altronde non esco da tempo, nemmeno io. Qualcuno dei vicini mi aiuta anche con le medicine. La sera di domenica però sono arrivati i carabinieri. Mi dispiace, erano impaurite, aggiunge la signora Sofia Di Russo. Sono rimaste chiuse dentro per quasi un'ora, mi hanno fatto una grande pena. Forse i loro genitori avrebbero dovuto trovare prima un accordo, evitando che le due ragazze finissero in una casa famiglia, lontane dagli affetti familiari. Anche la signora Sofia è finita nel registro degli indagati. Pazienza, rischio di finire agli arresti domiciliari? Tanto sono già chiuse in casa da tempo. Vorrei però chiedere scusa al papà delle due ragazze. Non lo conosco, so che ha sofferto molto. Non avrei voluto, ma mi è stato chiesto di aiutare quelle povere ragazze. Stefano Di Giacinto, il papà delle due ragazze, 45 anni, ex militare dell'esercito, da alcuni anni dipendente di un supermercato a Minturno, mostra comprensione per la signora Sofia. È stato uno strumento in mano ad altre persone con pochi scrupoli. Gli errori talvolta servono per evitare di commetterne altri in futuro. Ora però penso solo alle mie bambine, che non vedo da più di 7 anni. È stata la fine di un incubo. L'altra sera, confuso dalla folla, mi è bastato guardarle in faccia mentre uscivano da quell'appartamento. Ho provato una gioia grande. Non vedo l'ora di riabbracciarle appena mi sarà data questa possibilità. Intanto la madre delle due ragazze, Valentina D'Acunto, è finita in carcere a Sulmona insieme al compagno Vincenzo e al nonno Marco, indagati per il sequestro delle due ragazze. Ha preso il via l'operazione Mare e Laghi Sicuri 2026, che durerà fino al 20 settembre. Il dispositivo estivo della Guardia Costiera è finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione, della balneazione, della vita umana in mare, nonché la tutela dell'ambiente marino-costiero, delle risorse ittiche e della corretta fruizione del pubblico demanio marittimo. Il primo weekend operativo è stato caratterizzato da un elevato afflusso di persone lungo il litorale, negli specchi d'acqua regionali. Particolarmente significativo è risultato il movimento di diportisti, bagnanti e visitatori diretti verso le isole Pontine, dove si è registrato la notevole presenza di unità da diporto e utenti del mare che hanno raggiunto Ponza e Ventotene. L'attività della Guardia Costiera si è sviluppata secondo un dispositivo integrato terra-mare, orientato alla prevenzione delle situazioni di pericolo, all'assistenza agli utenti, alla vigilanza sul rispetto delle ordinanze di sicurezza balneare, alla tutela della fascia riservata alla balneazione e al controllo della navigazione da diporto, soprattutto nelle aree maggiormente interessate dalla pressione turistico-balneare. Un focus specifico ha riguardato il litorale di Fondi, dove pattuglie hanno monitorato il rispetto delle norme di sicurezza da parte di praticanti di kitesurf, verificando nel corretto rientro in spiaggia per prevenire qualsiasi interferenza con i bagnanti. Parallelamente è stata avviata anche un'attività di controllo lungo la filiera della pesca, con verifiche presso i punti di ristoro costieri e gli esercizi interessati alla somministrazione di prodotti ittici. Nel corso del fine settimana sono stati registrati diversi eventi operativi di rilievo. Nel tardo pomeriggio di sabato, nello specchio d'acqua compreso tra Ventotene e Ponza, la Guardia Costiera è intervenuta per la ricerca e l'assistenza di una famiglia composta da 4 persone rimasta in panne a bordo di un gommone noleggiato. Nella giornata di domenica, sul litorale di Gaeta, un'altra pattuglia della Guardia Costiera è stata impegnata per alcune ore nella ricerca di un bagnante disperso, poi ritrovato in spiaggia. Sul fronte dei controlli, a Terracina è stato sequestrato un natante risultato privo della prescritta copertura assicurativa. La Guardia Costiera ha sequestrato diverse attrezzature balneari in seguito all'accertamento di violazioni della normativa sul preposizionamento da parte di un operatore locale. Sulle polemiche riguardanti il ritardo nella gestione del servizio della sosta a pagamento, il sindaco di Formia Gianluca Taddeo chiarisce che in merito alle mancate entrate l'amministrazione non sta producendo alcun danno erariale per il mancato introito dei parcheggi. Non c'è danno, afferma, per la semplice ragione che non c'è un obbligo normativo di sottoporre a pagamento l'utilizzo degli stalli di sosta. L'istituzione del servizio di sosta libera, piuttosto che a pagamento, è una scelta di natura politica. E per questo insindacabile giudizialmente dalla Corte dei Conti. In considerazione di questo dato giuridico, l'amministrazione ha valutato e scelto, nell'ambito delle proprie prerogative, in questo periodo di avvio con il nuovo gestore, di consentire ai cittadini e visitatori la gratuità del servizio di sosta, almeno fino al termine del periodo estivo, anche quale misura di ulteriore richiamo turistico. Abbiamo perciò ritenuto giusto, conclude il sindaco Taddeo, sospendere il pagamento della sosta e dedicarci a perfezionare l'organizzazione dell'affidamento in house della gestione dei parcheggi, un servizio che sarà positivamente stravolto rispetto al passato, solo ed esclusivamente a vantaggio dei cittadini formiani. Ci prenderemo tutto il tempo necessario per definire i dettagli sia per le tariffe, sia per le sole zone di sosta che saranno a pagamento e sia per regolamentare la sosta per i non residenti. Seconda giornata dei festeggiamenti patronali di San Giovanni Battista a Formia. Questa sera alle 21.30 a Largo Paone, musica di livello con Queen of Bolsara, Italian Tribute Band. E domani alle 20.30 su Sagrada della Chiesa di San Giovanni, spazio anche alla musica lirico-sinfonica.

0: Longevi Italia. Domani alle 11 andrà in onda Radioformia, la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il presidente del Club Napoli Calcio di Formia, Peppe Orefice. Con lui anche altri esponenti dello stesso Club Napoli, che parleranno degli eventi organizzati dallo stesso club.
1: Radioformia vi informa.
0: Il Royal Cicerone, superando per 6-5 il San Pietro 04-023, si è aggiudicato la finalissima della Summer Night Cup, che si è disputata al campo San Paolo di Gaeta. Era la prima edizione del torneo di futsal organizzato da Alessandro Perrone e Luca La Rocca. Una sfida molto equilibrata che il Royal Cicerone si è assicurata contro un San Pietro che era privo dell'infortunato Mirko Conte. Protagonista dell'incontro e goleador principe è stato Cristian Marotta, che gioca in eccellenza nel Venafro. Ha realizzato 5 gol, l'ultima delle quali decisiva per il conferimento del primo premio. È stato di tatta l'altro gol della formazione vincente. Per quanto riguarda il San Pietro, tripletta di Petronzio e altri gol di Coiro e Saraniero. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Conformi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita,

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto, e di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. Il quartiere formiano di Rio Fresco era quieto e assolato ieri mattina dopo il blitz della sera precedente dei carabinieri ed il ritrovamento delle due sorelle di Minturno in un appartamento popolare di un'anziana parente. Poca gente in giro nell'alfa della giornata, solo alcune troupe di operatori TV e del mondo dell'informazione dinanzi al portone numero 28 di via San Giuseppe Lavoratore, dove al quarto piano dello stabile erano rimaste nascoste dalle 4 della notte di sabato alla tarda serata di domenica Alicia e Sara, le due sorelle minturnesi di 12 e 16 anni, scomparse due settimane prima dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, nel cuore del parco d'Abruzzo. Non sapevamo nulla che le due sorelle fossero nascoste nella nostra palazzina, affermano gli inquilini dello stabile. Rientravo con le mie figlie da una festa di battesimo, dice Veronica, una vicina di casa, e ho notato con sorpresa quel grande assembramento di carabinieri, una settantina, dinanzi al portone. Altri si sono diretti verso un'abitazione poco distante, dove abita una signora di cognome Dacunto, ritenendo che fosse la madre delle due ragazze o una loro parente. Invece è persona completamente estranea, io la conosco bene. È tornata la quiete in questa zona di Rio Fresco Scacciagalline, commenta Giancarlo Simeone, titolare del bar Egizia, di fronte all'ingresso di via San Giuseppe Lavoratore. È stata una serata tempestosa, fortunatamente con un lieto fine, anche se con molti interrogativi in sospeso. Sofia Di Russo, la vedova 79enne che nel gennaio scorso aveva perso il marito Antonio Nardella dopo 13 anni di invalidità quasi totale, ripete ai cronisti il suo dispiacere per come sono andate le cose. È una donna fragile che appare strumentalizzata da chi aveva elaborato un complicato piano di fuga delle due sorelline. Il marito Antonio era il fratello del bisnonno di Alicia e Sara. Io non le avevo mai conosciute prima d'ora e nemmeno i suoi genitori. Dopo un distacco durato 13 anni, qualcuno della famiglia si è rifatto vivo nei giorni scorsi e mi ha chiesto di dare ospitalità alle due ragazze, nascondendole alla vista di altre persone perché stavano passando un brutto periodo. Non ho saputo dire di no e ho riservato loro una cameretta. C'era cibo a volontà. Sono rimaste per un'intera giornata in casa con le finestre semi abbassate, senza uscire all'esterno. D'altronde non esco da tempo, nemmeno io. Qualcuno dei vicini mi aiuta anche con le medicine. La sera di domenica però sono arrivati i carabinieri. Mi dispiace, erano impaurite, aggiunge la signora Sofia Di Russo. Sono rimaste chiuse dentro per quasi un'ora, mi hanno fatto una grande pena. Forse i loro genitori avrebbero dovuto trovare prima un accordo, evitando che le due ragazze finissero in una casa famiglia, lontane dagli affetti familiari. Anche la signora Sofia è finita nel registro degli indagati. Pazienza, rischio di finire agli arresti domiciliari? Tanto sono già chiuse in casa da tempo. Vorrei però chiedere scusa al papà delle due ragazze. Non lo conosco, so che ha sofferto molto, non avrei voluto, ma mi è stato chiesto di aiutare quelle povere ragazze. Stefano Di Giacinto, il papà delle due ragazze, 45 anni, ex militare dell'esercito, da alcuni anni dipendente di un supermercato a Minturno, mostra comprensione per la signora Sofia. È stato uno strumento in mano ad altre persone con pochi scrupoli. Gli errori talvolta servono per evitare di commetterne altri in futuro. Ora però penso solo alle mie bambine, che non vedo da più di 7 anni. È stata la fine di un incubo. L'altra sera, confuso dalla folla, mi è bastato guardarle in faccia mentre uscivano da quell'appartamento. Ho provato una gioia grandissima. grandissima. Non vedo l'ora di riabbracciarle appena mi sarà data questa possibilità. Intanto la madre delle due ragazze, Valentina D'Aconto, è finita in carcere a Sulmona insieme al compagno Vincenzo e al nonno Marco, indagati per il sequestro delle due ragazze. Ha preso il via l'operazione Mare e Laghi Sicuri 2026, che durerà fino al 20 settembre. Il dispositivo estivo della Guardia Costiera è finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione, della balneazione, della vita umana in mare, nonché la tutela dell'ambiente marino-costiero, delle risorse ittiche e della corretta fruizione del pubblico demanio marittimo. Il primo weekend operativo è stato caratterizzato da un elevato afflusso di persone lungo il litorale, nei specchi d'acqua regionali. Particolarmente significativo è risultato il movimento di diportisti, bagnanti e visitatori diretti verso le isole pontine, dove si è registrato la notevole presenza di unità da diporto e utenti del mare che hanno raggiunto Ponza e Ventotene. L'attività della Guardia Costiera si è sviluppata secondo un dispositivo integrato terra-mare, orientato alla prevenzione delle situazioni di pericolo, all'assistenza agli utenti, alla vigilanza sul rispetto delle ordinanze di sicurezza balneare, alla tutela della fascia riservata alla balneazione e al controllo della navigazione da diporto, soprattutto nelle aree maggiormente interessate dalla pressione turistico-balneare. Un focus specifico ha riguardato il litorale di Fondi, dove pattuglie hanno monitorato il rispetto delle norme di sicurezza da parte dei praticanti di kitesurf, verificando il corretto rientro in spiaggia per prevenire qualsiasi interferenza con i bagnanti. Parallelamente è stata avviata anche un'attività di controllo lungo la filiera della pesca, con verifiche presso i punti di ristoro costieri e gli esercizi interessati alla somministrazione di prodotti ittici. Nel corso del fine settimana sono stati registrati diversi eventi operativi di rilievo. Nel tardo pomeriggio di sabato, nello specchio d'acqua compreso tra Ventotene e Ponza, la Guardia Costiera è intervenuta per la ricerca e l'assistenza di una famiglia composta da 4 persone rimasta in panne a bordo di un gommone noleggiato. Nella giornata di domenica, sul litorale di Gaeta, un'altra pattuglia della Guardia Costiera è stata impegnata per alcune ore nella ricerca di un bagnante disperso, poi ritrovato in spiaggia. Sul fronte dei controlli, a Terracina è stato sequestrato un natante risultato privo della prescritta copertura assicurativa. Gaeta, la Guardia Costiera ha sequestrato diverse attrezzature balneari in seguito all'accertamento di violazioni della normativa sul preposizionamento da parte di un operatore locale. Sulle polemiche riguardanti il ritardo nella gestione del servizio della sosta a pagamento, il sindaco di Formia Gianluca Taddeo chiarisce che in merito alle mancate entrate l'amministrazione non sta producendo alcun danno erariale per il mancato introito dei parcheggi. Non c'è danno, afferma, per la semplice ragione che non c'è un obbligo normativo di sottoporre a pagamento l'utilizzo degli stalli di sosta. L'istituzione del servizio di sosta libera, piuttosto che a pagamento, è una scelta di natura politica e per questo insindacabile giudizialmente dalla Corte dei Conti. In considerazione di questo dato giuridico, l'amministrazione ha valutato e scelto, nell'ambito delle proprie prerogative, in questo periodo di avvio con il nuovo gestore, di consentire ai cittadini e visitatori la gratuità del servizio di sosta, almeno fino al termine del periodo estivo, anche quale misura di ulteriore richiamo turistico. Abbiamo perciò ritenuto giusto, conclude il sindaco Taddeo, sospendere il pagamento della sosta e dedicarci a perfezionare l'organizzazione dell'affidamento in house della gestione dei parcheggi, un servizio che sarà positivamente stravolto rispetto al passato, solo ed esclusivamente a vantaggio dei cittadini formiani. Ci prenderemo tutto il tempo necessario per definire i dettagli sia per le tariffe, sia per le sole zone di sosta che saranno a pagamento e sia per regolamentare la sosta per i non residenti. Seconda giornata dei festeggiamenti patronali di San Giovanni Battista a Formia. Questa sera alle 21.30 a Largo Paone, musica di livello con Queen of Bolsara, Italian Tribute Band. E domani alle 20.30, sul Sagrato della Chiesa di San Giovanni, spazio anche alla musica lirico-sinfonica con l'Orchestra di Fiati, Città di San Giorgio al Liri, diretta dal maestro Carlo Morelli. Poi, domani mattina, alle 9.30, la processione con la statua del Santo Patrono, al rientro la tradizionale batteria dei pescatori al Molo Azzurra e la suggestiva coriandolata sul Sagrato e dopo la mezzanotte la tradizionale chiusura pirotecnica con i fuochi di San Giovanni al Molo Vespucci. Grande attesa per il concerto di domani alle 21.30 a Largo Paone dei Nomadi, uno dei gruppi musicali più popolari e longevi d'Italia. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia, la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il presidente del Club Napoli Calcio di Formia, Peppe Orefice, con lui anche altri esponenti dello stesso Club Napoli, che parleranno degli eventi organizzati dallo stesso club.
4: Radio Formia informa.
3: Il Royal Cicerone, superando per 6-5 il San Pietro 04-023, si è aggiudicato la finalissima della Summer Night Cup che si è disputata al campo San Paolo di Gaeta. Era la prima edizione del torneo di futsal organizzato da Alessandro Perrone e Luca La Rocca. Una sfida molto equilibrata che il Royal Cicerone si è assicurata contro un San Pietro che era privo dell'infortunato Mirko Conte. Protagonista dell'incontro e goleador principe è stato Cristian Marotta, che gioca in eccellenza nel Venafro. Ha realizzato 5 gol, l'ultima delle quali decisiva per il conferimento del primo premio. È stato di tatta l'altro gol della formazione vincente. Per quanto riguarda il San Pietro, tripletta di Petronzio e altri gol di Coiro e Saraniero. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Latina. Nel centro urbano di Latina code su via Epitaffio tra strada Quartaccio e via Pantanaccio in entrambe le direzioni. Code anche su via dei Montilepini tra via Podere e la rotatoria per via San Francesco d'Assisi in entrambe le direzioni. A Borgo Piave invece code sulle strade convergente alla rotatoria di Largo Angiolillo. Ci spostiamo a Frosinone. Traffico sulla via Casilina in entrambi i sensi di marcia nei pressi della rotatoria di Brunella. Così come sulla via Perfiugi fino al bivio con via Casamari. Fuori dal centro urbano code sulla via dei Montilepini in entrambe le direzioni nei pressi di Valle Fioretta. Per chi è diretto a Roma invece si segnalano code sulla 1 Roma-Napoli tra Valmontone e la diramazione Roma Sud. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Questa dunque la sigla e questo è il nostro appuntamento della musichiera, la prima parte che oggi martedì dedichiamo a Napoli. Allora, siamo quota 23, martedì San Lanfranco e Beata Maria Raffaella Cimatti, dunque, dove si è passata l'età bella, ogni pietra alla sua favella. Questo è quello che dice l'indovino, oggi vigilia di San Giovanni, festività qui a Formia, naturalmente per San Giovanni domani, vi ricordo che domani non ci sarà il programma, e poi ancora anche a Spigno c'è la festività di San Giovanni e tutte le zone, anche a Torino naturalmente, queste sono le zone che io ho vissuto. Oh, dunque, allora, che conosco, comunque San Giovanni si festeggia in tutto il mondo. Intanto siamo all'appuntamento musicale, non resta che augurare a tutti quanti voi, come sempre, il nostro buon pomeriggio di questo martedì che dedichiamo alla canzone partenopea. Buon
1: Show,
0: ascolto,
1: show,
0: come sempre.
1: ciucciume, accattate la carta in cinzia, aglia e fravaglia, fattura che non guaglia, occhio e malocchio, frutticella all'occhio, acqua santa e banneretti, io te lavo e tu mamietta, banderica a voi, a caso, mastrilli a ratta casa. Show, show, ciucciume,
2: ciucciume,
1: ciucciume. Show, show.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

pa que scugnizze. Tu arrubi i sordi e femmine con tanta abilità.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

come un infame grida a me, nessuno dice lava da faccia, appare meglio me. O viene una calunnia, può annullare usando la fede, la personalità.

Siamo in chiusura dunque di questo nostro appuntamento del programma. Allora andiamo a salutare chi ci segue da Napoli. Ecco, salutiamo il nostro Gigi Libertino, così come salutiamo Lorenzo. Intanto, Carosello Napoletano, il titolo di questo lavoro che abbiamo trasmesso più di una volta. Allora stanno dicendo una cosa, vediamo un po' se possiamo dirla, poi andremo a rispondere al telefono. Allora, Carosello Napoletano prende il titolo di un film famosissimo, naturalmente Carosello Napoletano, così ascoltiamo questo momento musicale di Manna e Rondi e Fantasia con Antonello Rondi e con Marcello e Lorenzo in duet per chiudere la nostra trasmissione. Salutiamo i nostri amici di Napoli e naturalmente buon ascolto, poi la pubblicità e il notiziario.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 201831. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
3: Itaca, l'altra città.
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Il quartiere formiano di Rio Fresco era quieto e assolato ieri mattina dopo il blitz della sera precedente dei carabinieri ed il ritrovamento delle due sorelle di Minturno in un appartamento popolare di un'anziana parente. Poca gente in giro nell'alfa della giornata, solo alcune troupe di operatori TV e del mondo dell'informazione dinanzi al portone numero 28 di via San Giuseppe Lavoratore, dove al quarto piano dello stabile erano rimaste nascoste dalle 4 della notte di sabato alla tarda serata di domenica Alisia e Sara, le due sorelle minturnesi di 12 e 16 anni, scomparse due settimane prima dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, nel cuore del parco d'Abruzzo. Non sapevamo nulla che le due sorelle fossero nascoste nella nostra palazzina, affermano gli inquilini dello stabile. Rientravo con le mie figlie da una festa di battesimo, dice Veronica, una vicina di casa, e ho notato con sorpresa quel grande assembramento di carabinieri, una settantina, dinanzi al portone. Altri si sono diretti verso un'abitazione poco distante, dove abita una signora di cognome D'Acunto, ritenendo che fosse la madre delle due ragazze o una loro parente. Invece è persona completamente estranea, io la conosco bene. È tornata la quiete in questa zona di Rio Fresco Scacciagalline, commenta Giancarlo Simeone, titolare del bar Egizia di fronte all'ingresso di via San Giuseppe Lavoratore. È stata una serata tempestosa, fortunatamente con un lieto fine, anche se con molti interrogativi in sospeso. Sofia Di Russo, la vedova 79enne che nel gennaio scorso aveva perso il marito Antonio Nardella dopo 13 anni di invalidità quasi totale, ripete ai cronisti il suo dispiacere per come sono andate le cose. È una donna fragile che appare strumentalizzata da chi aveva elaborato un complicato piano di fuga delle due sorelline. Il marito Antonio era il fratello del bisnonno di Alisia e Sara. Io non le avevo mai conosciute prima d'ora e nemmeno i suoi genitori. Dopo un distacco durato 13 anni, qualcuno della famiglia si è rifatto vivo nei giorni scorsi e mi ha chiesto di dare ospitalità alle due ragazze, nascondendole alla vista di altre persone perché stavano passando un brutto periodo. Non ho saputo dire di no e ho riservato loro una cameretta. C'era cibo a volontà. Sono rimaste per un'intera giornata in casa con le finestre semi abbassate, senza uscire all'esterno. D'altronde non esco da tempo, nemmeno io. Qualcuno dei vicini mi aiuta anche con le medicine. La sera di domenica però sono arrivati i carabinieri. Mi dispiace, erano impaurite, aggiunge la signora Sofia Di Russo. Sono rimaste chiuse dentro per quasi un'ora, mi hanno fatto una grande pena. Forse i loro genitori avrebbero dovuto trovare prima un accordo, evitando che le due ragazze finissero in una casa famiglia, lontane dagli affetti familiari. Anche la signora Sofia è finita nel registro degli indagati. Pazienza, rischio di finire agli arresti domiciliari? Tanto sono già chiuse in casa da tempo. Vorrei però chiedere scusa al papà delle due ragazze. Non lo conosco, so che ha sofferto molto. Non avrei voluto, ma mi è stato chiesto di aiutare quelle povere ragazze. Stefano Di Giacinto, il papà delle due ragazze, 45 anni, ex militare dell'esercito, da alcuni anni dipendente di un supermercato a Minturno, mostra comprensione per la signora Sofia. È stato uno strumento in mano ad altre persone con pochi scrupoli. Gli errori talvolta servono per evitare di commetterne altri in futuro. Ora però penso solo alle mie bambine, che non vedo da più di 7 anni. È stata la fine di un incubo. L'altra sera, confuso dalla folla, mi è bastato guardarle in faccia mentre uscivano da quell'appartamento. Ho provato una gioia grandissima. Non vedo l'ora di riabbracciarle appena mi sarà data questa possibilità. Intanto la madre delle due ragazze, Valentina D'Aconto, è finita in carcere a Sulmona insieme al compagno Vincenzo e al nonno Marco, indagati per il sequestro delle due ragazze. Ha preso il via l'operazione Mare e Laghi Sicuri 2026, che durerà fino al 20 settembre. Il dispositivo estivo della Guardia Costiera è finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione, della balneazione, della vita umana in mare, nonché la tutela dell'ambiente marino costiero, delle risorse ittiche e della corretta fruizione del pubblico demanio marittimo. Il primo weekend operativo è stato caratterizzato da un elevato afflusso di persone lungo il litorale, nei specchi d'acqua regionali. Particolarmente significativo è risultato il movimento di diportisti, bagnanti e visitatori diretti verso le isole Pontine, dove si è registrato la notevole presenza di unità da diporto e utenti del mare che hanno raggiunto Ponza e Ventotene. L'attività della Guardia Costiera si è sviluppata secondo un dispositivo integrato terra-mare, orientato alla prevenzione delle situazioni di pericolo, all'assistenza agli utenti, alla vigilanza sul rispetto delle ordinanze di sicurezza balneare, alla tutela della fascia riservata alla balneazione e al controllo della navigazione da diporto, soprattutto nelle aree maggiormente interessate dalla pressione turistico-balneare. Un focus specifico ha riguardato il litorale di Fondi, dove pattuglie hanno monitorato il rispetto delle norme di sicurezza da parte di praticanti di kitesurf, verificandone il corretto rientro in spiaggia per prevenire qualsiasi interferenza con i bagnanti. Parallelamente è stata avviata anche un'attività di controllo lungo la filiera della pesca, con verifiche presso i punti di ristoro costieri e gli esercizi interessati alla somministrazione di prodotti ittici. Nel corso del fine settimana sono stati registrati diversi eventi operativi di rilievo. Nel tardo pomeriggio di sabato, nello specchio d'acqua compreso tra Ventotene e Ponza, la Guardia Costiera è intervenuta per la ricerca e l'assistenza di una famiglia composta da 4 persone rimasta in panne a bordo di un gommone noleggiato. Nella giornata di domenica, sul litorale di Gaeta, un'altra pattuglia della Guardia Costiera è stata impegnata per alcune ore nella ricerca di un bagnante disperso, poi ritrovato in spiaggia. Sul fronte dei controlli, a Terracina è stato sequestrato un natante risultato privo della prescritta copertura assicurativa. A Gaeta, la Guardia Costiera ha sequestrato diverse attrezzature balneari in seguito all'accertamento di violazioni della normativa sul preposizionamento da parte di un operatore locale. Sulle polemiche riguardanti il ritardo nella gestione del servizio della sosta a pagamento, il sindaco di Formia Gianluca Taddeo chiarisce che in merito alle mancate entrate l'amministrazione non sta producendo alcun danno erariale per il mancato introito dei parcheggi. Non c'è danno, afferma, per la semplice ragione che non c'è un obbligo normativo di sottoporre a pagamento l'utilizzo degli stalli di sosta. L'istituzione del servizio di sosta libera, piuttosto che a pagamento, è una scelta di natura politica. E per questo insindacabile giudizialmente dalla Corte dei Conti. In considerazione di questo dato giuridico, l'amministrazione ha valutato e scelto, nell'ambito delle proprie prerogative, in questo periodo di avvio con il nuovo gestore, di consentire ai cittadini e visitatori la gratuità del servizio di sosta, almeno fino al termine del periodo estivo, anche quale misura di ulteriore richiamo turistico. Abbiamo perciò ritenuto giusto, conclude il sindaco Taddeo, sospendere il pagamento della sosta e dedicarci a perfezionare l'organizzazione dell'affidamento in house della gestione dei parcheggi, un servizio che sarà positivamente stravolto rispetto al passato, solo ed esclusivamente a vantaggio dei cittadini formiani. Ci prenderemo tutto il tempo necessario per definire i dettagli sia per le tariffe, sia per le sole zone di sosta che saranno a pagamento e sia per regolamentare la sosta per i non residenti. Seconda giornata dei festeggiamenti patronali di San Giovanni Battista a Formia. Questa sera alle 21.30 a Largo Paone, musica di livello con Queen of Bolsara, Italian Tribute Band. E domani alle 20.30 sul Sagrato della Chiesa di San Giovanni, spazio anche alla musica lirico-sinfonica con l'Orchestra di Fiati, Città di San Giorgio al Liri, diretta dal maestro Carlo Morelli. Poi domani mattina alle 9.30 la processione con la statua del Santo Patrono, al rientro la tradizionale batteria dei pescatori al Molo Azzurra e la successiva suggestiva coriandolata sul sagrato e dopo la mezzanotte la tradizionale chiusura pirotecnica con i fuochi di San Giovanni al Molo Vespucci. Grande attesa per il concerto di domani alle 21.30 a Largo Paone dei Nomadi, uno dei gruppi musicali più popolari e longevi d'Italia. Domani alle 11 andrà in onda Radioformia, la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il presidente del Club Napoli Calcio di Formia, Peppe Orefice. Con lui anche altri esponenti dello stesso Club Napoli, che parleranno degli eventi organizzati dallo stesso club.
6: Radioformia vi informa.
5: Il Royal Cicerone, superando per 6-5 il San Pietro 04-023, si è aggiudicato la finalissima della Summer Night Cup che si è disputata al campo San Paolo di Gaeta. Era la prima edizione del torneo di futsal organizzato da Alessandro Ferrone e Luca La Rocca. Una sfida molto equilibrata che il Royal Cicerone si è assicurata contro un San Pietro che era privo dell'infortunato Mirko Conte. Protagonista dell'incontro e goleador principe è stato Cristian Marotta, che gioca in eccellenza nel Venafro. Ha realizzato 5 gol, l'ultima delle quali decisiva per il conferimento del primo premio. È stato di tatta l'altro gol della formazione vincente. Per quanto riguarda il San Pietro, tripletta di Petronzio e altri gol di Coiro e Saraniero. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: 14:15, il nostro orario. Siamo all'appuntamento con la seconda parte della trasmissione Il Musichiere. Intanto ancora un saluto per chi ci sta seguendo da Napoli. Salutiamo Marcello e Lorenzo con naturalmente questo lavoro che ascolteremo nel contesto di questa nostra trasmissione, il Carosello Napoletano, il Panama Group, con Marcello e Lorenzo in duet e con grandi personaggi come Mirna Doris, Antonino Rondi, che abbiamo già ascoltato con Fantasia, Mario Maglione, Monica Sarnelli, Gianfranco Calindo, Carmine De Domenico, Raffaella Corretenuto e poi ancora Romeo Barbaro, Pina Cannestrelli e Lina Martino. Questi sono i personaggi che accompagneranno in questo contesto il nostro appuntamento. Ma non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo avanti. Musica.
1: Fammi quello che vuoi.

questi famosissimi di Marcello e naturalmente Lorenzo. Salutiamo naturalmente il nostro carissimo Gigi Libertino. Allora, ascolteremo ancora queste melodie partenopee classiche, questa di Martucci e Mazzocco, indifferentemente Minadoris, a modi Libertango, questo momento musicale che abbiamo ascoltato. Intanto salutiamo gli amici che ci seguono da Napoli attraverso internet. No. Andiamo a salutare Ludovica. Allora, cara Ludovica, tanti saluti a te, a mamma e a nonna Gina, a nonno Salvatore e a tutto il resto della compagnia con Mai per Sempre. E questo è un altro momento musicale che ascoltiamo. Intanto salutiamo Gina e Salvatore e un saluto per te, naturalmente.

modo che questa è la mangia musicale richiesta da parte della Ludovica, che salutiamo Geliar con Mai per sempre, Mai per sempre. Vabbè, comunque andiamo avanti. Salutiamo Gina, salutiamo Salvatore, salutiamo tutti il resto della compagnia, buon pomeriggio e buon pomeriggio insieme naturalmente a questi duetti. Riascoltiamo il tutto con Rumba de Schwinitz, con Raffaele Viviani e Romeo Barbaro, Barbaro, ecco, stavo quasi per prendere la barba, quasi. Musica.

Allora, un saluto per Gigi, per Gian Lorenzo che ha ascoltato il tutto. Naturalmente, intanto abbiamo riascoltato Rumba dei Cinisse con Raffaele Viviani, grande Raffaele Viviani, Romeo Barbero era l'altra voce in questi duet. Allora, andiamo avanti con la nostra trasmissione, andiamo a salutare. Dunque, chi salutiamo? Salutiamo Rosana e Franco, così come salutiamo Gabriella e Giuseppe Testa, insieme a Armelia, Tullio e Giulia. Il nostro buon pomeriggio con Zucchero e senza una donna. Eccolo qui, il nostro Zucchero.

Penso un giorno sul caro. Bene, vi ricordo che il carosello di Bresdano, i brani che stiamo ascoltando sono stati naturalmente presentati qui in diretta a Radio Formia a suo tempo, poi naturalmente l'abbiamo sempre programmati. Vi ricordo che naturalmente il ricavato di questo CD è andato per l'acquisto di un ecografo donato al reparto di radiologia pediatrica dell'ospedale di Napoli Posillipo. Allora, tutti gli artisti e musicisti intervenuti hanno partecipato a titolo gratuito. Io poi vado a braccio, naturalmente si sanno. Ecco. Allora salutiamo Marcello dei Panama e salutiamo naturalmente Gian Lorenzo. Senza una donna Zucchero ci lascia per riascoltare un brano di Venusa e Nino D'Angelo. Sono loro l'autore di Questa Sera, insieme a Monica Sarnelli, che salutiamo naturalmente. Allora, Questa Sera è un classico del repertorio di D'Angelo, lo ha riproposto lui, lo hanno riproposto in tanti e lo hanno riproposto anche Marcello e Lorenzo insieme a Monica Sarnelli. È un classico ed è molto bello. Riascoltiamo Questa Sera.

Questa sera uno dei classici del D'Angelo che abbiamo ascoltato, Venosa naturalmente, sono loro gli autori, abbiamo ascoltato insieme a Marcello Lorenzo in duet Monica Sernelli, la voce femminile. Allora andiamo avanti con un saluto per Lidia, un saluto per Lamberto. Abbiamo la possibilità di riascoltare l'Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me, per lui. Ecco, avanti, buon ascolto.

Ancora due, sei ancora il Panama Group e questa volta insieme a un mostro sacro della musica partenopea e non solo, Mario Maglione, Na Bruna con Lancella, Barucci, Bruni e Visco, loro gli autori del momento musicale La Magia di Napoli attraverso questo brano. Il tempo se ne va con Adriano Celentano, salutiamo Civita e Giuliano, insieme a Gabriella, Tina, Marco, Monica e Andrea, come sempre il nostro buon pomeriggio e buona vigilia di quella che è la festività di San Giovanni. E siamo arrivati a un altro San Giovanni.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

che la catena na rindisciura e non saccia di che la casenta na rindisciura e non pozza senti sia fuori su fatti seta fina vellutata e delicata che la o pozza verei ma si manco sorriso o l'alleria chissà che lo cuore catena chissà che male la fa.

Abbiamo riascoltato anche la voce di Gianfranco Caliendo, sfortunato Gianfranco Caliendo, voce solista dei Nove Angeli, insieme naturalmente a Marcello e a Lorenzo e Panama Group, e naturalmente Passione è il brano che abbiamo ascoltato con Libero Bobbio, Valente e Tagliaferri, loro gli autori. Precedentemente Lina Marino aveva proposto E Giura, questa poesia splendida che abbiamo appena ascoltato. Allora andiamo a salutare Angela e Tonino Scipione con il classico Rose Rosse e Massimo Ranieri, naturalmente.

insieme a Mormone Solo, il brano che abbiamo proposto. E allora, Marcello, ho riproposto il tutto. Saluto naturalmente a Libertino e al nostro Gian Lorenzo. Allora, siamo in dirittura d'arrivo per passare poi al nostro non stop che oggi dedichiamo ad Angelo, visto che in questi giorni ha festeggiato il compleanno. Intanto andiamo per ordine, andiamo a salutare Gina e Salvatore ancora una volta.

Questa è dunque la voce di Tozzi con il suo grande ti amo. Allora, sognando, Don Bacchi a proporci il tutto, bene, c'è l'incisione di Mina, naturalmente, che era dal vivo, che era incinta alla Benedetta quando incise il brano Sognando. Questo è il brano che mandiamo per salutare Vedia. Buon pomeriggio, primo a toccare l'argomento. Poi è arrivato Cristicchi, che ci ha vinto anche Sanremo con La Rosa, famosissimo il brano, e poi naturalmente tanti altri hanno toccato l'argomento. Comunque uno dei primissimi a toccare questo argomento della malattia mentale che colpisce i nostri carissimi amici, Sognando, il brano che adesso ascolteremo. Dopodiché passeremo alla pubblicità e poi passeremo naturalmente al nostro appuntamento. Allora, vediamo un po' se riusciamo a andare Sognando con Don Bacchi e poi passeremo velocemente alla pubblicità e a salutare il nuovo angelo che in occasione del suo compleanno di oggi. Intanto saluto gli amici da Napoli, vado avanti con Sognando, Don Bacchi.

Ristorante La Villetta si ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Il nostro non-stop di oggi è dedicato ad Angelo, che in questi giorni ha festeggiato il suo compleanno. Carissimo Nino D'Angelo, tanti auguri, buon compleanno. Iniziamo con Chiara e poi naturalmente il resto. Intanto auguri da Radio Formia e da parte mia.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Il quartiere formiano di Rio Fresco era quieto e assolato ieri mattina dopo il blitz della sera precedente dei carabinieri ed il ritrovamento delle due sorelle di Minturno in un appartamento popolare di un'anziana parente. Poca gente in giro nell'alfa della giornata, solo alcune troupe di operatori TV e del mondo dell'informazione dinanzi al portone numero 28 di via San Giuseppe Lavoratore, dove al quarto piano dello stabile erano rimaste nascoste dalle 4 della notte di sabato alla tarda serata di domenica Alicia e Sara, le due sorelle minturnesi di 12 e 16 anni, scomparse due settimane prima dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, nel cuore del parco d'Abruzzo. Non sapevamo nulla che le due sorelle fossero nascoste nella nostra palazzina, affermano gli inquilini dello stabile. Rientravo con le mie figlie da una festa di battesimo, dice Veronica, una vicina di casa, e ho notato con sorpresa quel grande assembramento di carabinieri, una settantina, dinanzi al portone. Altri si sono diretti verso un'abitazione poco distante, dove abita una signora di cognome D'Acunto, ritenendo che fosse la madre delle due ragazze o una loro parente. Invece è persona completamente estranea, io la conosco bene. È tornata la quiete in questa zona di Rio Fresco Scacciagalline, commenta Giancarlo Simeone, titolare del bar Egizia di fronte all'ingresso di via San Giuseppe Lavoratore. È stata una serata tempestosa, fortunatamente con un lieto fine, anche se con molti interrogativi in sospeso. Sofia Di Russo, la vedova 79enne che nel gennaio scorso aveva perso il marito Antonio Nardella dopo 13 anni di invalidità quasi totale, ripete ai cronisti il suo dispiacere per come sono andate le cose. È una donna fragile che appare strumentalizzata da chi aveva elaborato un complicato piano di fuga delle due sorelline. Il marito Antonio era il fratello del bisnonno di Alicia e Sara. Io non le avevo mai conosciute prima d'ora e nemmeno i suoi genitori. Dopo un distacco durato 13 anni, qualcuno della famiglia si è rifatto vivo nei giorni scorsi e mi ha chiesto di dare ospitalità alle due ragazze, nascondendole alla vista di altre persone perché stavano passando un brutto periodo. Non ho saputo dire di no e ho riservato loro una cameretta. C'era cibo a volontà. Sono rimaste per un'intera giornata in casa con le finestre semi abbassate, senza uscire all'esterno. D'altronde non esco da tempo, nemmeno io. Qualcuno dei vicini mi aiuta anche con le medicine. La sera di domenica però sono arrivati i carabinieri. Mi dispiace, erano impaurite, aggiunge la signora Sofia Di Russo. Sono rimaste chiuse dentro per quasi un'ora, mi hanno fatto una grande pena. Forse i loro genitori avrebbero dovuto trovare prima un accordo, evitando che le due ragazze finissero in una casa famiglia, lontane dagli affetti familiari. Anche la signora Sofia è finita nel registro degli indagati. Pazienza, rischio di finire agli arresti domiciliari? Tanto sono già chiuse in casa da tempo. Vorrei però chiedere scusa al papà delle due ragazze. Non lo conosco, so che ha sofferto molto, non avrei voluto, ma mi è stato chiesto di aiutare quelle povere ragazze. Stefano Di Giacinto, il papà delle due ragazze, 45 anni, ex militare dell'esercito, da alcuni anni dipendente di un supermercato a Minturno, mostra comprensione per la signora Sofia. È stato uno strumento in mano ad altre persone con pochi scrupoli. Gli errori talvolta servono per evitare di commetterne altri in futuro. Ora però penso solo alle mie bambine, che non vedo da più di 7 anni. È stata la fine di un incubo. L'altra sera, confuso dalla folla, mi è bastato guardarle in faccia mentre uscivano da quell'appartamento. Ho provato una gioia grandissima. grandissima. Non vedo l'ora di riabbracciarle appena mi sarà data questa possibilità. Intanto la madre delle due ragazze, Valentina Daconto, è finita in carcere a Sulmona insieme al compagno Vincenzo e al nonno Marco, indagati per il sequestro delle due ragazze. Ha preso il via l'operazione Mare e Laghi Sicuri 2026, che durerà fino al 20 settembre. Il dispositivo estivo della Guardia Costiera è finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione, della balneazione, della vita umana in mare, nonché la tutela dell'ambiente marino costiero, delle risorse ittiche e della corretta fruizione del pubblico demanio marittimo. Il primo weekend operativo è stato caratterizzato da un elevato afflusso di persone lungo il litorale, nei specchi d'acqua regionali. Particolarmente significativo è risultato il movimento di diportisti, bagnanti e visitatori diretti verso le isole Pontine, dove si è registrato una notevole presenza di unità da diporto e utenti del mare che hanno raggiunto Ponza e Ventotene. L'attività della Guardia Costiera si è sviluppata secondo un dispositivo integrato terra-mare, orientato alla prevenzione delle situazioni di pericolo, all'assistenza agli utenti, alla vigilanza sul rispetto delle ordinanze di sicurezza balneare, alla tutela della fascia riservata alla balneazione e al controllo della navigazione da diporto, soprattutto nelle aree maggiormente interessate dalla pressione turistico-balneare. Un focus specifico ha riguardato il litorale di Fondi, dove pattuglie hanno monitorato il rispetto delle norme di sicurezza da parte dei praticanti di kitesurf, verificandone il corretto rientro in spiaggia per prevenire qualsiasi interferenza con i bagnanti. Parallelamente è stata avviata anche un'attività di controllo lungo la filiera della pesca, con verifiche presso i punti di ristoro costieri e gli esercizi interessati alla somministrazione di prodotti ittici. Nel corso del fine settimana sono stati registrati diversi eventi operativi di rilievo. Nel tardo pomeriggio di sabato, nello specchio d'acqua compreso tra Ventotene e Ponza, la Guardia Costiera è intervenuta per la ricerca e l'assistenza di una famiglia composta da 4 persone rimasta in panne a bordo di un gommone noleggiato. Nella giornata di domenica, sul litorale di Gaeta, un'altra pattuglia della Guardia Costiera è stata impegnata per alcune ore nella ricerca di un bagnante disperso, poi ritrovato in spiaggia. Sul fronte dei controlli, a Terracina è stato sequestrato un natante risultato privo della prescritta copertura assicurativa. La Guardia Costiera ha sequestrato diverse attrezzature balneari in seguito all'accertamento di violazioni della normativa sul preposizionamento da parte di un operatore locale. Sulle polemiche riguardanti il ritardo nella gestione del servizio della sosta a pagamento, il sindaco di Formia Gianluca Taddeo chiarisce che in merito alle mancate entrate l'amministrazione non sta producendo alcun danno erariale per il mancato introito dei parcheggi. Non c'è danno, afferma, per la semplice ragione che non c'è un obbligo normativo di sottoporre a pagamento l'utilizzo degli stalli di sosta. L'istituzione del servizio di sosta libera, piuttosto che a pagamento, è una scelta di natura politica e per questo insindacabile giudizialmente dalla Corte dei Conti. In considerazione di questo dato giuridico, l'amministrazione ha valutato e scelto, nell'ambito delle proprie prerogative, in questo periodo di avvio con il nuovo gestore, di consentire ai cittadini e visitatori la gratuità del servizio di sosta, almeno fino al termine del periodo estivo, anche quale misura di ulteriore richiamo turistico. Abbiamo perciò ritenuto giusto, conclude il sindaco Taddeo, sospendere il pagamento della sosta e dedicarci a perfezionare l'organizzazione dell'affidamento in house della gestione dei parcheggi, un servizio che sarà positivamente stravolto rispetto al passato, solo ed esclusivamente a vantaggio dei cittadini formiani. Ci prenderemo tutto il tempo necessario per definire i dettagli sia per le tariffe, sia per le sole zone di sosta che saranno a pagamento e sia per regolamentare la sosta per i non residenti. Seconda giornata dei festeggiamenti patronali di San Giovanni Battista a Formia. Questa sera alle 21.30 a Largo Paone, musica di livello con Queen of Bolsara, Italian Tribute Band. E domani alle 20.30, sul Sagrato della Chiesa di San Giovanni, spazio anche alla musica lirico-sinfonica con l'Orchestra di Fiati, Città di San Giorgio Alliri, diretta dal maestro Carlo Morelli. Poi, domani mattina, alle 9.30, la processione con la statua del Santo Patrono, al rientro la tradizionale batteria dei pescatori al Molo Azzurra e la suggestiva coriandolata sul Sagrato. E dopo la mezzanotte, la tradizionale chiusura pirotecnica con i fuochi di San Giovanni al Molo Vespucci. Grande attesa per il concerto di domani alle 21.30 a Largo Paone dei Nomadi, uno dei gruppi musicali più popolari e longevi d'Italia. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia, la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il presidente del Club Napoli Calcio di Formia, Peppe Orefice, con lui anche altri esponenti dello stesso Club Napoli, che parleranno degli eventi organizzati dallo stesso club.
4: Radio Formia informa.
3: Il Royal Cicerone, superando per 6-5 il San Pietro 04-023, si è aggiudicato la finalissima della Summer Night Cup che si è disputata al campo San Paolo di Gaeta. Era la prima edizione del torneo di futsal organizzato da Alessandro Perrone e Luca La Rocca. Una sfida molto equilibrata che il Royal Cicerone si è assicurata contro un San Pietro che era privo dell'infortunato Mirko Conte. Protagonista dell'incontro e goleador principe è stato Cristian Marotta, che gioca in eccellenza nel Benafro. Ha realizzato 5 gol, l'ultima delle quali decisiva per il conferimento del primo premio. È stato di tatta l'altro gol della formazione vincente. Per quanto riguarda il San Pietro, tripletta di Petronzio e altri gol di Coiro e Saraniero. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

sai, però boh, meglio di no. Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so.

0: girl one time.
1: Well, classic ass.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica,
4: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
7: Massimo, ti vedo.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: Buongiorno, buon sabato, e come dice il mio collega, oggi, almeno ad iniziare, siamo io e lui.
1: Esatto, siamo in versione ridottissima.
0: Esatto, ma la cosa
1: bella. Problemi di traffico hanno bloccato la nostra conduttrice.
0: Ogni città diventa caotica e quindi ogni città di sabato diventa difficile. Anche raggiungere uno studio radiofonico diventa difficile. Buongiorno quindi da me e da lui, che è un modo, diciamo, anche importante per tutelarsi. Perché
1: esatto.
0: Non sto facendo nomi e cognomi, uno sta
1: evitiamo qui.
0: Lo diciamo, esatto, no, lo diciamo alla fine. Se il programma ha preso una direzione, allora diremo il nostro. Se la presa è un'altra, noi non. Quindi
1: ci asteniamo, ragazzi.
0: È un'autotutela. Intanto, buongiorno e buongiorno, facendo gli auguri a tutti gli amici e le amiche, ovviamente, che oggi portano un glorioso nome che è Antonio.
1: Esatto, auguri ad Erasmo.
0: E c'entra Antonio. Erasmo, anche Erasmo che salutiamo. Oggi,
1: esatto.
0: Però ringraziamo immediatamente la regia sapiente oggi, perché se prima c'era Erasmo fino alla scorsa settimana, oggi per motivi insomma non c'è, ma c'è
1: Peppe Testa.
0: Grazie Peppe Testa.
1: Eccoci.
0: Quindi un nome l'abbiamo fatto, quindi
1: un nome l'abbiamo fatto,
0: meno male, capito?
1: Ma lui si deve esporre,
0: qualcuno si deve esporre pure nella trasmissione. Cosa succede in città, gli eventi raccontati alla radio. Isabella, che è la protagonista, diciamo la conduttrice, manca, e allora noi facciamo da supplente.
1: L'aspettiamo.
0: Certo. Allora intanto facendo gli auguri a tutti gli Antoni. Quanti Antonio Tonini conosci? Mamma mia.
1: Io,
0: Tonino, Antonino,
1: Antonietta,
0: Tonia, quanti
1: Tony, auguri a Tony, ragazzi.
0: Auguri a Tony,
1: al grande
0: Tony, vabbè, quanti Tony, Little Tony, Tony Bonanno, anche lui, insomma,
1: Tony Esposito,
0: ragazzi. I Tony della storia sono tanti.
1: Esatto.
0: A proposito di storia,
1: Antonio e Cleopatra,
0: ha voglia. A proposito di storia, ora ci sono degli aneddoti proprio che riguardano il santo del giorno, Sant'Antonio.
1: Ha studiato il ragazzo, ha studiato.
0: No, vabbè, ma non lo faccio, perché poi alla fine si va, questo però parla troppo, questo però racconta troppe cose, lasciamo invece il programma sempre molto tranquillo, fluido.
1: A proposito di fluido,
0: ecco, subito appuntamento a Roma.
1: Brava, 20
0: bravissima,
1: giugno,
0: brava,
1: Roma Prime,
0: brava testimonial.
1: Roma,
0: brava testimonial, c'è Francesca Michelin che rappresenterà.
1: Allora, sono passato a Roma Pride
0: il 20, vi ricordo che il 20, quindi se amate una manifestazione che quest'anno ancora una volta con orgoglio scende in piazza per tutelare diritti importantissimi, ovviamente
1: esatto.
0: C'è poi magari chi ne parla in maniera positiva, chi ovviamente ne parla in maniera negativa, perché ogni volta si parla di questo carrozzone, no, assolutamente,
1: è un modo bello
0: di manifestare, colorato, evviva i colori, evviva il Pride che si terrà a Roma il 20 giugno.
1: Sono passato l'altro ieri,
0: sì,
1: da Roma Pride, c'era Big Mama.
0: Ah, grande Big Mama, che tra l'altro è una
1: delle... Ragazzi, andate, divertitevi.
0: Andando a scavare invece indietro nel tempo, a parte diciamo i personaggi importanti come
1: c'era il cavaliere, esatto.
0: Non solo, esatto, perché attraverso anche la compagna diciamo la Pascale, che è stata sempre allora moglie o compagna, non ricordo poi il
1: compagna,
0: vabbè, quindi è stata una delle più autorevoli rappresentatrici di quel movimento.
1: Filone.
0: Anche la grande Raffaella Carrà era ben vista, sai, da quel mondo e soprattutto da questa manifestazione.
1: Ma è un mondo affascinante.
0: Oh, invece torniamo a Roma, rimaniamo a Roma,
1: esatto,
0: e
1: a Roma
0: si parla
1: e questa notizia bomba.
0: Molto molto bella, che riguarda un nostro caro amico che purtroppo ci ha lasciato troppo presto, si tratta di Claudio Coccoluto, e sembra che il municipio, l'ottavo municipio di Roma, ha presentato una mozione per avviare l'iter per una targa.
1: Una targa o una strada?
0: Una strada.
1: Vogliono intitolargli una strada.
0: Una strada, e quindi una targa, una strada proprio dedicata a Claudio, e questo sarebbe veramente una bella cosa per l'orgoglio locale, ma non soltanto, anche per la grande maestria di Claudio, che appunto ha lasciato un ottimo ricordo in tutti noi. Poi tra l'altro chi l'ha conosciuto come me, chi è stato suo amico, ovviamente non è che può essere soltanto felice di questa grande manifestazione di affetto nei confronti del Comune di Roma.
1: E a proposito di questa notizia, ricordiamo che il giorno prima del Roma Pride,
0: sì,
1: il 19 giugno,
0: sì, a Roma,
1: Claudio
0: sempre
1: verrà ricordato dalla RUFA, che è la Rome University of Fine Arts.
0: Fine Arts, esatto, dedicata.
1: Verrà diciamo pubblicizzato questa iniziativa.
0: Perfetto. Allora, per quanto riguarda, c'è la musica che va in onda? Perfetto, abbiamo
1: andiamo
0: un pezzo, quindi. Allora, c'è proprio un bel pezzo di Coccoluto,
1: esatto,
0: che possiamo
1: vai
0: suonare. Allora, con pausa e onoriamo Claudio con questo
1: grande
0: pezzo.
1: Claudio.

0: audio con una delle sue produzioni qui sulla
1: sua
0: Sonia.
1: Hit, diciamo.
0: Diciamo che il segmento di Claudio abbracciava ovviamente il mondo intero nel mondo del clubbing, scusate il gioco di parole, ma per dare velocità alla trasmissione prima si parla di questa cosa importante che è l'iperautismo, vero?
1: Sì, volevamo ricordare che l'associazione Libero Autismo è stata ricevuta a New York nella All Saint Patrick Cathedral dal Comitato Italiano Paralimpico con il presidente della FIVA Gianni Infantino e ad alcuni dei più grandi le più grandi leggende del calcio italiano. Io ho visto le foto con la presidente e il grandissimo Roberto Baggio e diciamo per l'Italia è in prima linea per promuovere il cambio di prospettiva sulla disabilità e per valorizzare ogni persona.
0: Se ne è parlato spesso proprio in la trasmissione, vero?
1: Sì, la chiesa gremitissima di gente, un'emozione unica che ha unito Formia a tutto il mondo.
0: E a proposito di Formia, visto che hai parlato, vogliamo dare qualche informazione su questa associazione? Hai qualche dato? No, vabbè, ricordiamo, Libero Autismo,
1: associazione di Formia ricevuta a New York dal presidente FIFA Gianni Infantino.
0: Grande. Allora, a proposito di sport, visto che io mi aggancio immediatamente, ieri sera c'è stata una bella manifestazione.
1: Una
0: dove?
1: Bellissima manifestazione all'Ops Club. Signori,
0: Ops Pool Club. Okay. Va bene, ieri sera è stata presentata cosa, Jerry?
1: È stata presentata la squadra della polisportiva Fabiana. No.
0: Allora facciamo
1: chi c'è
0: stato? Allora, visto che
1: allora eccola qui direttamente.
2: Io.
1: Interviene.
0: Allora, gamba almeno un nome diciamolo. Manola, buongiorno.
1: Manolita.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Manola. Allora tu per favore puoi dare informazioni un po' precise perché se ne dà lui alla fine, insomma,
2: vabbè. No, vabbè.
1: Ma io ero impegnato in altre
2: certo,
1: cose.
2: Certo, lui
1: in
2: sì.
1: Balli di gruppo,
0: Sei distratto.
2: Ballato fino a notte fonda.
0: Esatto. Sei distratto tutto quello che era il focus.
1: A me piace anche la nostra Isabel.
0: E vabbè, poi ne parliamo.
2: Esatto,
0: aspettiamo lei. Fatto tardi, abbiamo messo praticamente in prima linea noi.
1: Le ore piccole.
2: Vabbè, niente, ieri c'è stata questa bellissima serata all'Ups, dove è stata...
1: Pool.
2: Non club. A bordo piscina.
1: Bravo.
2: Dove...
1: Hai fatto anche il bagno?
2: No.
1: Peccato.
2: Vai. L'hanno fatto i ragazzi, però. Perché sono ragazzi.
1: Sono ragazzi.
2: Vabbè, no, niente, abbiamo fatto questa festa di chiusura stagione sportiva, la presentazione della nuova stagione sportiva con due novità e niente.
1: E quali sono queste novità?
2: La figura di due nuovi capi allenatori, quindi il settore mini basket con Claudio Di Ciaccio e il settore giovanile prima squadra Gianni Di Rocco.
1: E io ho detto c'è la presentazione della polisportiva Fabiani.
2: Ma non è una polisportiva,
1: è una SD, un'associazione sportiva dilettantissima.
0: Esatto.
1: Però allora gli obiettivi per questa
2: Fabiani 70 anni Fabiani, di storia,
0: ricordiamo,
2: e quindi dobbiamo portare avanti questo grande nome del basket.
1: Nasce come polisportiva.
0: Qualcuno che risponde al telefono
1: perché nel frattempo ci arrivano chiamate
0: smentita,
1: esatto. Non è una polisportiva,
0: ma è una SD,
1: abbiamo capito. È una SD.
0: Vabbè.
1: Allora, obiettivi per quest'anno.
2: L'obiettivo è avere tanti ragazzi che si riavvicinano al pallacanestro perché c'è stato un po' un calo. Noi ce la stiamo mettendo tutta, dal presidente allo staff tecnico, al direttivo, tutti, e invitiamo le famiglie, le varie manifestazioni che faremo durante l'estate, anche un sand basket. Sand basket, praticamente il basket sulla spiaggia.
1: Ah, un beach basket.
2: No, si chiama sand basket. Tu sai sand? Il tuo, per favore.
0: È un ping pong.
2: Non si palleggia ovviamente sulla sabbia, ma si passa la palla.
1: Ah, ecco, infatti io stavo un beach volley.
2: Poi lo farai anche tu.
1: Lo faccio anch'io.
2: Lo farai anche tu.
1: È difficile. Quindi?
2: E quindi grandi sand cose. Basket. Sì, sand basket, poi faremo degli open day. E... ovviamente mi vorrete un'altra volta qui per presentare.
1: Ma certo, ma devi venire quando fai l'open day, soprattutto quando fai l'open day, magari veniamo noi da te.
2: Sì,
1: esatto,
2: se la radio venisse alla Fabiani non sarebbe male. E poi comunque c'è l'organizzazione di un torneo per ragazzi, Che la data, vabbè, ancora la devono stabilire. E vabbè, i contatti sono Gianmarco Done e Antonio Toscano.
1: Sì, io ho saputo anche che c'è un torneo under 50.
2: Ma
1: è vero?
2: Sì. Oddio,
1: me l'ha detto il mio presidente, mi sto allenando.
2: Teniamo,
1: tra un po' ci raggiungerà.
0: Ricordiamo che il presidente tra un po' sarà qui per ricordare gli eventi della città.
2: Il presidente della
1: Proloco. Della Proloco, che ci gentilmente ci ospita in questo spazio a Radio Formia.
0: Esatto, perché alla fine poi ecco ci hanno invitato e
1: ci hanno lasciato qui da soli.
2: E comunque vorrei ricordare nella serata di ieri. Sì. La premiazione a Lino Mevi, grandissimo prima di tutto fondatore della Fabiani, giocatore e grandissimo allenatore di pallacanestro.
1: Sì, è stato un momento partecipato, diciamo.
2: Sì, molto, molto. E poi
1: io c'ero, eh?
2: Tu c'eri,
1: vero, dai, c'ero,
2: tu c'eri.
1: C'ero, no? Eccolo qui, è arrivato il presidentissimo dopo la corsa sulla spiaggia per prepararsi al torneo over 50 di basket. Dice che andava a correre insieme all'amico Giulio.
2: Sì.
0: Buongiorno presidente.
2: È il famosissimo Giulio Di Nucci, grandissimo playmaker.
1: Esatto. Grandissimo playmaker, ieri era con noi.
2: Sì, sì.
1: Diciamo ci ha dato... Ci ha dato dentro ieri, eh?
2: Sì, a Magnà sicuro.
1: Magnà.
0: Allora, l'abbiamo già dato.
1: Già dato notizia, abbiamo iniziato.
2: Vabbè,
0: fatto
2: posso dire.
0: A tutti, Antonio, insomma, alla fine stavo rapportando il presidente quello che,
1: esatto, quello che abbiamo
0: prima,
1: fatto.
0: Esatto, prima che arrivasse.
1: Esatto.
0: Ma non invece ci stava raccontando un po' quello che è accaduto ieri sera, un po' quello che accadrà e invece per quanto riguarda il futuro della vostra associazione sportiva dilettantistica.
2: Il futuro solamente belle cose, grandi cose. Oh. E grande crescita.
1: Esatto. Obiettivo playoff quest'anno?
2: Playoff e anche di più.
1: Madonna, si è sfortunata, si è sbilanciata in una previsione.
0: Allora, prima di andare avanti, io direi che un segmento musicale.
1: Ma io direi una cosa: la Fabiani non viene a Radio Formia,
0: che va alla Fabiani.
2: Sì,
0: Fabiani,
2: sono bellissima questa iniziativa.
1: Facciamo dei tiri da tre.
2: Bravo.
1: E allora, o un 2-2.
2: No, è un 3-3. Sì,
0: un break musicale.
1: Break musicale.
0: Vai, via. Con Cesare Cremonini e la sua Mondo.

0: attraverso il mondo, giriamo il mondo e un mondo di musica avvolge anche la trasmissione con Cesare Cremonini. Grande,
1: grandissimo. Hai visto il concerto?
0: No, non l'ho visto.
1: Io l'ho visto. Mi hanno anche mia nipote, mi ha detto, mia figlia mi ha detto, sì, sei andata, ma le sapevi le parole? Ho detto no, cantavo così
0: tanto.
1: Altre parole,
0: così.
1: L'importante è seguire il ritmo della musica.
0: A proposito di concerti, ieri sera c'era un grande Liga invece a Roma, rimanendo a Roma allo Stadio Olimpico,
1: sì,
0: grande concerto,
1: sì,
0: poi vedremo anche i numeri che ha fatto Liga, ma Liga è una garanzia.
1: Eccola qui,
0: ti stavamo aspettando. Beh, il programma è cominciato giustamente, ma guardate come si è presentata. Non siamo Radiovisione, siamo tanto radio, ma vi racconto io un po' di cose.
1: Dai,
0: lei è arrivata con
1: i tuoi occhi, saranno i loro occhi.
0: Sì, i miei occhi
1: allora,
0: stamattina.
1: Isa è arrivata splendida
0: come sempre, grazie Isa, tanti auguri. A proposito,
2: è
0: visto che lei è arrivata con i pasticcini,
2: sono arrivata con una marea di cose,
0: mamma,
2: perché
0: grandissima.
2: È dal 10 di giugno che era il mio compleanno che sto festeggiando,
0: esatto,
2: in giro per la città
0: e
2: dovunque vado porto qualcosa.
3: Bravissimo.
2: Volevo anche dire che sono contentissima che ci sia Manola, mandiamo anche un bacio a Caterina Merenna, voglio fare i complimenti ad Aurora anche per la bellissima serata di ieri.
0: Beh,
2: sono state eccezionali.
1: Ve l'abbiamo detto che lei è stata protagonista. Come presentatrice, come cantante, come ballerina,
0: performer,
1: una donna multiuso.
0: Bene, anche non è multiuso, una donna, una poliartista.
1: Si dice multiuso.
0: Ma multiuso,
1: tu lo sai.
3: Ma multiuso lo dici tu.
1: Ma chi lo dice?
0: Esatto.
1: Multiuso.
0: Allora, posso dire una cosa? Il problema è che i miei occhi devono
1: essere
0: raccontare.
1: Utilizzata.
0: Vabbè, attenzione, no, perché i miei occhi.
3: Guarda, fatto anche il caro.
1: Multitask.
0: Allora, premi riconoscimenti stamattina al mio occhio e non solo, quindi sono l'occhio della radio.
1: Grande.
0: Va sulla sua maglietta che è stata
1: la maglietta
0: vinta,
1: del tuo partner.
0: No, del tuo, esatto, vinta per le visualizzazioni. Parliamo,
1: esatto,
0: di 25.000.
1: No, pensate, questo no, no, 15.000 per la maglietta.
0: E tra un po' arriverà anche per lo
1: slip. Sì, sto lavorando per avere il costume.
0: Ecco, non si tratta di un sito culturale, ma di un sito, perché poi
1: che
0: abbiamo
1: non è culturale?
0: Anche quelle culture, sì, anche quelle cultura, esatto. Però insomma, diciamo, come mai tu hai vinto questa maglietta?
1: Perché in una settimana raggiunto appunto le 15.000 visualizzazioni su questo sito.
0: E sono poche o sono tante?
1: Sono abbastanza, hanno detto ragazzi. Per la vera maglietta mica è da tutti.
0: Pensate che uno di quei siti che dovevano essere bannati invece ha aumentato la visibilità. Come mai si poteva immaginare. Poi lui è uno di quei personaggi che più amplifica questo sito, che di cui non faccio nome.
1: No, assolutamente
0: non facciamo pubblicità.
1: Però se loro vogliono
0: le
1: foto.
0: Sì, sì, lo mettiamo sui profili, assolutamente, proprio sulla pagina
1: della Radio Forno,
0: perché poi magari ecco perché io non ho fatto nomi stamattina. Io stamattina sono entrato,
1: esatto,
0: senza far lui e io. Perché per evitare querele, meglio dire lui e io, chi sono? Non lo so. È chiaro.
1: Abbiamo fatto solamente il nome del nostro regista
0: e basta.
1: Adesso di Isabella.
0: Ed è Isabella, quindi non noi ci stacchiamo dalle responsabilità. Proprio con sta maglietta, insomma, che fai?
2: No,
0: guarda,
1: da paura.
3: Il caffè se lo va a prendere da solo.
1: Già siamo stati. Tutti mi hanno fermato, ho detto come mai?
0: Il bar ha risposto giustamente, uno dei bar più importanti di Formia, che salutiamo anche se non ci ascolta.
1: Ciao Lello,
0: ciao Gianni e tutti quanti. Hanno detto come mai hai vinto questa maglietta e come mai, ho detto io, chiedi un attimo più avanti.
1: Però diciamo che anche
0: Farmacia,
1: lui,
3: a 60 anni si fa anche lui.
1: Che anche lui mi ha aiutato perché si collegava con il mio profilo,
0: esatto,
1: si collegava anche lui. Quindi.
0: Eh sì, perché mi mandava i link e qui io purtroppo.
1: Ci hanno chiamato, ma tu? Ma sono 100 visualizzazioni in un'ora.
0: Sapete cosa ho vinto io? Io ho vinto il guantino, solo il guantino. Ragazzi, non ho vinto la maglietta, ma il guantino sì.
1: Va bene.
0: Allora, attenzione, rientriamo, argomento serio. Fatti gli auguri quindi a Isabel, che ieri sera è stata protagonista di questa bella serata.
2: Sì,
0: maniera...
2: ho presentato, ringrazio
0: seriamente,
2: coloro che mi hanno chiesto di presentare. Veramente una bellissima esperienza. E poi soprattutto i giovani, che meraviglia vedere le famiglie tutte insieme a festeggiare, a ballare. Veramente lo sport è una scuola di vita, non finiremo mai di dirlo, vero Manola, che lo sport è una scuola di vita, quindi esortiamo tutti i genitori a partecipare alle associazioni sportive insieme ai ragazzi, magari proprio alla pallacanestro Fabiani, e e a condividere questi momenti di gioia, perché poi se i genitori sono felici lo sono anche i figli.
0: Bene, dalla regia ci dicono che è pronto un blocco pubblicitario e poi torniamo, vero? Perfetto, pubblicità e torniamo.
4: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Io però lascerei, questo è bellissimo, questo pezzo è meraviglioso, poi è un classico di classici, Sara.
1: Esatto.
0: Ma te lo ricordi questa
1: sì, qui? Scelta dalla nostra.
0: A tutte da Isa, persona. Cioè, no, questa mi sa che è il nostro regista.
1: Diamo a Cesare,
0: diamo a Peppe ciò che è di Peppe. Perché
1: ricordiamo
0: a Cesare abbiamo già dato.
1: Auguria.
0: Auguria oggi a Erasmo e poi
1: ad Antonio.
0: Esatto.
2: Chi è Antonio?
0: Attenzione, l'ha fatto.
1: Esatto.
0: È stato l'omaggio musicale per Isabel.
1: Che è il tuo compleanno.
0: Ma già, ragazzi, ma a un certo punto, ragazzi, voi avete praticamente una cattiva, diciamo, abitudine a toccare il microfono.
1: Non toccate mai, se no cracchiano
0: lontani dai microfoni.
3: Comunque io adesso voglio dire, sta girando una fotografia mia e di Gerardo dove io lo abbraccio.
0: Dopo
3: però si potrebbe fraintendere. Io dico che essendo stata catechista 4 anni non ho nulla a che fare con le sue cose private.
0: Mamma mia,
2: prende le distanze, ha preso le distanze.

0: onda che ti resta dentro.
1: Ma è il sound che resta dentro perché ovviamente c'è stata la scelta per la festeggiata, no?
0: Esatto, esatto, dal nostro regista. Sì.
1: Peppe Testa, che ringraziamo.
2: Ma abbiamo parlato di magliette, ma l'avete vista la maglietta di Peppe Testa?
0: Grandiosa,
2: Halloween Party 95.
1: No, siamo sul vintage proprio pesante. Oh, parliamo di appuntamenti, che visto che la trasmissione è cosa succede in città, il focus è questo, e allora via presidente, ora tocca a lei, eh?
2: Allora chi parte con oggi, no? Oggi. Delle festività in onore di Sant'Antonio.
1: Certo, certo.
2: E quindi abbiamo a Castellone oggi la solenne processione alle 19:30 con le varie. Oh, scusate, ho toccato il microfono.
0: Non devi toccare il microfono.
1: Non va toccato mai.
2: E poi a seguire un appuntamento musicale sul Sagrato della Chiesa con i Messaggeri di Pace. Questo a Castellone oggi dalle ore 19:30 in poi. Poi c'è sempre le festività in onore di Sant'Antonio con Maranola, che oggi è il santo patrono, quindi di fatto Marano ha diversi santi patroni, esatto. Luca, San Michele,
0: Luca,
2: Sant'Antonio,
0: Erasmo e Giovanni.
1: Quanti patroni?
2: È una marea. E quindi oggi c'è festa sul ovviamente le varie processioni, eccetera, eccetera. E poi ci sono stand gastronomici e l'iniziativa del grande liscio in piazza.
3: Liscio buffo.
2: Poi continuiamo con Annibale.
1: Andiamo 12, 13, 14 giugno 2026, giornata europee dell'archeologia, tomba di Citerone a Formia, sabato 13 giugno 2026 dalle 9:30 alle 12:30. Ci sono visite guidate con quindi le guide che vi accompagneranno in questo percorso così importante, di un elemento così importante della nostra cara e amata città.
2: E dobbiamo salutare il nuovo sovrintendente, che è il dottor 40.
1: Oh, salutiamo quindi il dottor
0: parente,
1: 40.
0: Parente.
3: Abbiamo scoperto che c'è una lontana parentela.
1: Addirittura, vedi, ma non è venuto però qui in studio.
0: Perché lui sovraintende.
1: Allora lo inviteremo sicuramente.
3: Anche con Federico 40.
1: Bene. Tutti 40, insomma, si stanno moltiplicando. 80.
0: Peraltro, anche con 40 pasticceria 40.
3: Anche sì, Milano c'è una via, via 40.
1: Esatto. Vero.
0: Anche con 44 gatti.
3: Sì, certo.
0: Bellissimo.
3: In fila per tre con il resto di due.
1: Attenzione, continuiamo con gli eventi, cara Isabel.
0: Vai.
3: Allora, dall'11 giugno è partita questa gli spettacoli finali 25-26 di Teatrando si impara, la scuola di teatro Bertolt Brecht. Quindi tutti gli allievi di questa scuola si esibiranno l'11, il 16, il 17, il 19, il 20 e il 7 luglio presso il teatro Iqbal Masih a Via Vitruvio 342. E quindi gli operatori che si affiancano a Maurizio Stammati sono Chiara Laudani, Anna Maggiacomo, poi c'è Roberto Zottola, Sara Petrone, Rinaldo Di Marco, l'ufficio stampa è Simona Gionte, la direzione artistica ovviamente è di Maurizio Stammati. Quindi andiamoli a vedere perché
0: tutti a
3: meritano
0: teatro,
3: perché
0: tutti
3: Maurizio è un grande attore di teatro e regista.
1: Allora un attimo solo, ci spostiamo dal territorio ma non andiamo molto lontano, perché io alla fine sono il direttore artistico,
0: esatto,
1: dell'evento. Quindi
3: di
1: volevo
3: tutto.
1: Ricordare che c'è stato qualche giorno fa, a Campo di Mele, perché io voi avete invitato, ma adesso io non faccio più la radio, sono il direttore artistico, quindi secondo me
0: dell'evento
1: volevo ricordare che c'è stato, insomma,
0: Sant'Onofrio. Ieri 12 giugno Sant'Onofrio, uno dei compatroni del paese, del mio paese,
1: esatto,
0: dove sono l'altro è San Rocco e Sant'Onofrio,
1: dove sono direttore artistico, volevo ricordare, perché esatto. Se no che sta a fa questo qua, no uno
0: ci sta per ricordare queste cose,
1: ci sto per ricordare proprio questi eventi, attenzione.
0: E allora andiamo sabato 13 giugno, artisti, pittori, poeti a Gaeta ed a Mola di Gaeta, proiezione del documentario artistico di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Orata alla Corte Comunale di Formia, via Vitruvio 190, sabato 13 giugno alle ore 19:30.
1: Bene, continuiamo con gli eventi. Sì, continua Isabel.
2: 13 allora,

0: fatto che condivide le stanze con la Proloco.
1: Esatto, certo. Poi c'è.
0: Però prima di questo c'è l'appuntamento.
1: Qual è l'appuntamento?
0: Possiamo mettere anche il gonfalone della bandiera,
1: ragazzi,
0: di San Giovanni.
1: Quasi fermano gli orologi.
0: Qua fermiamo tutto. Perché abbiamo fatto la festa di Sant'Erasmo.
1: Abbiamo fatto la festa di Sant'Onofrio. Stiamo facendo la festa di Sant'Antonio.
0: Adesso si parla domani a mezzogiorno, sì, orario classico
1: canonico.
0: C'è l'esposizione del gonfalone di San Giovanni,
1: famosa
0: Battista.
1: Bandiera San Giovanni, no, esatto.
0: E quindi praticamente alle 12 ci sarà la messa di esposizione di questo gonfalone, sì, con i fuochi di artificio, ecco, quindi della pirotecnica Peppe Luca e figli.
1: Hai fatto bene a ricordarlo, così io chiudo tutto.
2: Peppe Testa, no, invece Peppe Luca.
0: No, Peppe Luca.
1: No, hai fatto bene a ricordarlo, perché così chiudo tutto, i finestre per i cani, esatto, insomma, per i fuochi che saranno sempre forti, per onorare il nostro santo patrono, perché sappiamo che Formia ovviamente ha due santi,
2: esatto, patroni,
1: Sant'Erasmo che abbiamo festeggiato e onorato e San Giovanni.
2: Facciamo gli auguri
1: a Erasmo, è chiaro. Altri appuntamenti.
3: Continuiamo. Vai. Allora, passiamo ai saggi delle scuole di danza.
0: Perché
3: qui
0: salviamo sempre, perché loro partecipano al nostro carnevale.
3: Al nostro carnevale, sono bravissime, veramente grande creatività per le coreografe e per le danzatrici, anche sui costumi, grandi scenografie.
2: Scusa Isabel, quest'anno anche io e lui faremo un carro, eh?
3: Ah, benissimo, non vediamo l'ora di vederlo.
0: Come si chiamerà?
3: Come si chiamerà?
2: Carro Ponte.
3: Allora, partiamo con Lina Villa, Fitness and Friends, presenta saggio spettacolo 19 giugno, ore 21, dove, per tornare in tema, alla palestra Fabiani di Formia con ingresso libero. Mi raccomando, non mancate, ore 21, 19 giugno. Poi c'è il 20 di giugno, c'è saggio spettacolo 2026-5 dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Gimnasia Sporting Club. Quindi loro ci aspettano sabato 20 giugno alle ore 19, sempre alla palestra Fabiani di Formia con ingresso libero. Quindi mi raccomando, non mancate.
1: Sempre per quello che riguarda il 20 di giugno, la 24esima festa per lo sport, Campo Sportivo Penitro con l'Istituto Geometri Tallini. Sabato 20 giugno, ore 18, le finali del 15esimo torneo Città del Golfo. Alle 20, apertura degli stand gastronomici. Siamo a Penitro, quindi Fabiani di Formia. Alle 21 premiazione con la presenza del sindaco Gianluca Taddeo e ancora alle 21:30 spettacolo musicale con le note di Nicky's Band. Ore 22 giochi di fuochi pirotecnici. L'ingresso ovviamente è libero e vi aspettiamo a Penitro. Per quello che riguarda, c'è uno scambio di occhiali che è incredibile. Quello che riguarda gli appuntamenti, poi continua il nostro Jerry. Eccolo.
2: Esatto. Allora ricordiamo il 20 e il 21 giugno all'interno del centro dell'Orlandi Shopping Center c'è Orlandi Fantasy World, un progetto cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Dal sabato dalle 15 alle 20, la domenica dalle 10 alle 20, al primo piano dell'Orlandi Shopping Center, cultura immersiva, Orlandi Fantasy World.
1: Bene.
2: A seguire sempre il 21 giugno alla Corte Comunale alle 21 c'è la festa della musica.
1: Ragazzi.
2: Un concerto di chi?
1: Non lo so,
2: del complesso bandistico di Umberto Scipione, Città di Formia, e del coro polifonico Coralia.
3: Da chi sono diretti?
2: Sono diretti. Alfonso Priori dirige
3: Coralia.
2: Lo sapevi,
3: Ho detto,
2: la prendo in castagna. Che non è Alberto. E invece il complesso bandistico dal direttore Filippo Di Maio.
1: Bene.
2: Chiudiamo
0: per il 21 con Appia Regina Viarium, Formia, il Masoleo di Cicerone. Domenica 21, appunto, visite guidate dalle 19:30 alle 12:30 presso la tomba di Cicerone in via Cicerone, appunto. Quindi la visita è totalmente gratuita, credo che c'è anche una degustazione dei prodotti dell'antica Roma. Quindi per prenotazione ci sono dei numeri di telefono, ne diamo uno: 328-658-3030. Credo che ci sia anche la Formiana Sax qui, sì. E quindi sì, con Tommaso Bosco, che salutiamo.
2: E Mario, ma ci sarà il biscotto di Cicerone?
0: Non credo che ci sia il biscotto di Cicerone, c'è una pericicero, quindi sarà
2: pericicero.
0: Sarà dolce, ma sarà salato.
2: Una pericicero pro domo suo.
1: Allora, visto che praticamente

0: di parlato ne abbiamo avuto tanto, adesso un po' di musica così.
1: Di grande musica,
0: grande musica, ovviamente, solo grande.
2: Baker, put your hands in the air, give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: meravigliosa Bonnie M qui su Radio Forno.
1: Quante volte hai ballato con questa
0: l'ho fatto quasi a mo' di radio, quasi a mo'
2: quasi.
1: Hai dei ricordi particolari?
2: Sì, ho dei ricordi bellissimi. Volevo dire che io volevo raccontare questo fatto che io non ho mai bevuto lo spritz. E voi mi avete insegnato a bere lo spritz.
0: Diventata alcolizzata. lei pensava fosse una bevanda.
1: E a proposito di spritz, volevamo ricordare un altro evento.
0: Questo spritz sempre in giro, mamma mia.
1: Volevamo ricordare un altro evento. Sì. Il 17 giugno.
0: Vai.
1: A Bollicine,
0: dove Isabella sarà lì con il suo spritz.
1: Sì,
0: prima delle
1: Bollicine. Lei è praticamente in prima linea perché sarà in accoglienza,
0: perché ricordiamo che
1: Bollicine d'Italia,
0: lo spritz si fa con le bollicine.
3: Villa Irlanda quest'anno
1: a Villa Irlanda vi aspettiamo tutti. Bollicine d'Italia organizzata dall'associazione Vivi Mare con il patrocinio della Regione Lazio e di Arzial, mercoledì 17 giugno. Bene. Alle ore 20, Bollicine d'Italia.
0: Bene, allora tutti quanti pronti per degustare queste bollicine. 40, come dicevo, sarà in prima linea per utilizzare le bollicine per lo spritz. Nel frattempo però c'era
1: una gag durante l'intervallo musicale. Esatto, cioè il presidente ha detto ci facciamo un surf.
0: Esatto, facciamo un surf.
1: Andiamo a Bindice a fare il surf. Il surf
0: era il selfie. Ma ogni tanto capita di scivolare. Invece per quanto riguarda, ti domandavano sempre come hai ottenuto questa maglietta. E poi soprattutto quando, di giorno, di notte,
1: questo risultato
0: di notte.
1: Viaggia più veloce di notte.
0: Ti
1: no?
0: confesso che anch'io il guantino l'ho vinto di notte.
1: Di notte l'hai vinto?
0: Ma è arrivato la mattina. Però...
2: ma adesso riparliamo con Manola un momento. Così,
0: sì, a
2: volte che...
0: serie.
1: A volte ritorno.
0: Piano,
1: non toccare,
2: io volevo dire una
0: non
2: cosa.
0: Non toccate però.
2: Che invece io non ho mai bevuto l'acqua.
0: No! L'acqua. Ma pensavo fosse praticamente analcolico, lo beve come quei cocktail, quelli. Invece spritz. Ma mi sento un po' strano e te credo. Insomma. Anche perché a volte
2: io
0: fanno anche.
2: Ma a bere solo prosecco.
0: Esatto, è anche carico a volte. Esatto. Quindi. Vabbè, dai, allora.
1: Invece Manolo ha scoperto l'acqua. Acqua liscia.
0: Acqua liscia. Va bene, allora continuiamo a parlare con lei invece.
2: Sì, stavamo dicendo ieri appunto che questa è stata la prima festa che voi avete organizzato, no?
1: Ma non sarà l'ultima, naturalmente.
2: Fabiani Pallacanestro Formia, e appunto stavate dicendo col presidente Gino Odone di questo desiderio di condividere tutti insieme. Quindi come è nata questa idea di fare questa festa?
4: Vabbè, l'idea è nata anche perché c'è stata questa fusione tra la Jumbo Basket e la Fabiani Formia, e quindi adesso sarà solamente Fabiani, Pallacanestro Fabiani.
2: Ho capito. Senti, e quindi i ragazzi come hanno preso queste new entry dei capi allenatori? Bene?
4: Ma bene, ma i ragazzi basta che giocano a pallacanestro, va bene tutto. Così.
2: Che ti faccio, quindi voi fate anche pallacanestro over 50?
4: Noi facciamo tutto!
1: Ma l'abbiamo detto prima, ragazzi, il presidente si è andato ad allenare, è venuto in ritardo perché è andato a correre sulla spiaggia insieme a Giulio, perché c'è questo torneo over 50.
2: Quindi
1: che
2: sand basket?
1: No, sand basket, lui è andato a correre perché tipo Rocky, non quando si era
2: sul capito.
1: Perché
2: sì, grandi prestazioni.
1: C'ha problemi ai talloni, quindi sull'asfalto non può correre. Quella preferisce la sabbia che ammortizza meglio.
2: Bravo.
0: La forma fisica non è il forte dei presidenti in generale.
4: Anche un gruppo di amatori che si allenano il lunedì e il mercoledì. Quindi
1: siamo
4: chi volesse iscrivere per il prossimo anno, abbiamo anche il gruppo degli amatori. E possono sfogare così la loro giornata lavorativa.
1: Anche noi abbiamo un gruppo di amatori.
0: Esatto.
4: Con questa maglietta.
1: Per sfogare. Anche noi sfoghiamo.
4: Tu sfoghi parecchio.
0: Anzi, facciamo
4: la notte.
0: Potremmo fare
1: condividi
0: sempre. Condividere. Attenzione.
1: In che senso condividi il mio pensiero?
0: I tuoi video. Quelli che mi passano.
1: Comunque il nostro video viaggia nell'etere.
0: Sono un po' invidioso della tua maglietta, per cui avendo vinto soltanto
1: te la regalo.
0: Io regalerò il guantino, magari fa prima un concorso, regalo il guantino per vincere la maglietta di Jerry. Ma per arrivare a lui bisogna lavorare la notte.
4: Ma lui lui è un professionista.
1: Certo. Sì, sono professionista. Esatto. Comunque mi devi aiutare se vinceremo. Se vinceremo il costume.
0: Il costume
1: te lo regalo.
0: Grazie.
1: Lo
0: regalo. Ti ricordi il port cross, quelli di una volta?
1: Ma sì.
0: Quelli là.
4: Però,
0: mi piacerebbe avere quello.
4: Io sono curiosa, com'è il costume?
1: Il costume è slim. C'è presente il Magic Hall?
0: Allora, come al solito, la trasmissione
1: sta degenerando.
0: Degenera sempre, ha sempre, diciamo, molto.
4: E io vi riporto sempre, in riga.
0: Esatto, c'è il sacro e il profano.
4: Signorina Rottermeier.
0: C'è sempre questa, questa doppia faccia.
1: La catechista. Della
0: esatto. La catechista vicino a questa maglietta.
1: Mi ha rinnegato.
0: Allora, per coloro che vogliono vedere la maglietta, perché in tanti mi stanno chiamando e dicono: ma dove è possibile? Sulla pagina Prologo. Lì c'è proprio.
4: C'è tutto sulla pagina Prologo.
1: Oppure c'è una firma maglietta a 10 minuti al bar Tirreno.
0: Io praticamente ho chiesto proprio al presidente: è possibile postare questa maglietta? Mi ha detto subito no, per me era un sì.
4: Però ricordiamo ragazzi che noi abbiamo aperto un canale Cosa succede in città, B-Side 40. E potete trovarlo su YouTube. Ci sono dei video che abbiamo iniziato a girare con professor Perrone insieme a Jerry Becchia.
0: Gatto. Professor Gatto, che è diverso, professor Perrone è una persona, professor Gatto è un altro.
4: Vabbè, adesso noi, caro Annibale, tu sei appunto il direttore artistico di questo canale,
0: dell'evento in generale, quindi anche del canale. Ma io con tutti questi ruoli prima o poi andrò in galera. Perché,
1: ma tu non firmare nulla.
0: Non firmo, non ci metto il nome, sbaglio il nome. Sapete chi è il vero l'editore?
1: Firma con la sinistra.
0: Sapete chi è l'editore del canale?
1: Chi è l'editore?
0: Professor Gatto. ragazzi, è così.
1: Ha detto no, non mi chiamate professor Gatto perché mi ricorda il passato.
0: Esatto, e noi al primo appuntamento così. In radio che cosa facciamo?
1: Professor Gatto.
0: Ti dirò di più, magari al prossimo appuntamento live dal vivo la prima persona che farò salire sul palco sarà il professor Gatto.
1: Però racconta un attimo il professor Gatto cosa fa in questa rubrica.
4: Lui racconta i piatti del nostro territorio e quindi con l'organizzazione di eventi di alta classe che lui porta in giro per il territorio si chiamano infatti Aria di Mare e
1: Profumo di Vino.
4: L'abbiamo anche tradotti, tra l'altro la pagina YouTube ha anche la traduzione in inglese perché noi vogliamo essere internazionali, come dice Cesare Cremonini, noi siamo nel mondo, siamo cosmopolitani.
0: Air or Sea. E poi profumo
4: and fragrance scent of wine.
0: Scent of wine.
1: Mamma mia.
0: No, veramente sono cose che mi emozionano. Grazie,
1: io volevo ricordare del professor Gatto, cioè se avete l'opportunità guardatevi la ricetta di pasta cozze e peperoni.
0: Bah, fantastico.
4: Sì, è vero.
1: Mi ha sorpreso.
4: E anche telline e fagiolini.
1: Telline e fagiolini ci sono.
0: Vabbè, attenzione, allora, non so quanto manca per i saluti. Io do 5 minuti.
1: Facciamo l'ultima pausa musicale o no?
0: Ma io direi sì.
1: Facciamola.
0: Sì, assolutamente. Il nostro regista ci cerca una bella canzone, così siamo.
1: Ci pensa lui.
0: Ci affidiamo assolutamente alle mani.
1: Un Tony Pitoni?
0: Ma no, ci pensa Peppe. Allora, praticamente musica e poi noi torniamo per i saluti finali qui su Radio
1: Formia.
0: Ricordatelo ogni tanto, no?
1: Come?
0: Senti qua, senti che qua.

0: qui per la parte finale della trasmissione. Annibale Grasso, Gerry Pecchia, Mario Persico, Manola.
1: Siamo
2: a rischio Pereira, ragazzi.
0: Gerry, ma tu non sei avvocato?
2: No, mi hanno radiato.
1: Lui è radiato.
0: Scusa, noi siamo tutelati perché abbiamo un commercialista e un avvocato.
1: Non c'entra niente. A me mi hanno radiato dalla radio. Pensate, no, ma che tu, non abbiamo niente. Allora,
2: comunque, durante l'intermezzo, parlando con Manola, mi diceva che questa canzone gli ricorda il suo primo bacio. Dove lo ha dato?
1: Sembra a Santa Maria della Noce, esatto.
2: In macchina con un uomo che non era Mario. Andiamo, questo è lo scoop.
1: Lo scoop era questo.
2: Santa Maria della Noce, Cool and Gang.
1: Pensa che ballava
2: solo il bacio.
3: Solo il Pira di Stelle.
2: Sì, l'hanno fatto vedere le stelle.
0: Guardate che mentre si balla, i baci riescono bene.
1: Ma non erano quelli di Mario, però. Esatto. Il senso è questo, dai.
2: Esatto. Vabbè. Allora, siamo in chiusura, ragazzi. Sì. Vai, Annibale.
1: Allora, perfetto. Ancora così.
2: Ci hanno venduto. Professor Gatto.
1: Grazie, allora. Grazie.
2: Ha chiamato il professor Gatto.
1: Il professor Gatto pure ha detto
2: Querela. No, perché?
1: Sì. Querele a Gogo. Grazie, è stata una trasmissione come al solito divertente, esplosiva, piena di brio. Speriamo di aver regalato qualche sorriso ai nostri amici. Ringraziamo il presidente Mario Persico, che come al solito è qui presente per raccontare gli eventi della città e non solo. Raccontiamo il nostro. Certo, saluta.
4: Ciao.
1: Grazie
4: a tutti. Grazie
1: Mario. Ringraziamo l'ospite Manola che ha rappresentato la
2: SD Fabiani.
3: Fabiani
2: Pallacanestro.
1: Ricordando ancora una volta il compleanno della nostra cara Isabel. Tanti auguri ad Isabel.
3: Auguri. Io festeggio fino a domani, poi basta. Perché
1: il presidente dei presidenti Gerardo Pecchia, che è qui, ho fatto nome e cognome, esatto. Quindi querelatelo pure. E il direttore artistico dell'evento, nonché degli eventi in generale, lo dico Annibale Grasso.
2: Un ringraziamento a Peppe Testa.
3: Un abbraccio
2: ad Erasmo.
3: Erasmo Marciano, un abbraccio grandissimo.
1: Grazie a tutti.
3: Da tutti quanti.
5: Egoista, certo. Perché no?

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: Ricordi,
3: emozioni,
2: sensazioni che sanno di
3: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Il quartiere formiano di Rio Fresco era quieto e assolato ieri mattina dopo il blitz della sera precedente dei carabinieri ed il ritrovamento delle due sorelle di Minturno in un appartamento popolare di un'anziana parente. Poca gente in giro nell'alfa della giornata, solo alcune troupe di operatori TV e del mondo dell'informazione dinanzi al portone numero 28 di via San Giuseppe Lavoratore, dove al quarto piano dello stabile erano rimaste nascoste dalle 4 della notte di sabato alla tarda serata di domenica Alisia e Sara, le due sorelle minturnesi di 12 e 16 anni, scomparse due settimane prima dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, nel cuore del parco d'Abruzzo. Non sapevamo nulla che le due sorelle fossero nascoste nella nostra palazzina, affermano gli inquilini dello stabile. Rientravo con le mie figlie da una festa di battesimo, dice Veronica, una vicina di casa, e ho notato con sorpresa quel grande assembramento di carabinieri, una settantina, dinanzi al portone. Altri si sono diretti verso un'abitazione poco distante, dove abita una signora di cognome Dacunto, ritenendo che fosse la madre delle due ragazze o una loro parente. Invece è persona completamente estranea, io la conosco bene. È tornata la quiete in questa zona di Rio Fresco Scacciagalline, commenta Giancarlo Simeone, titolare del bar Egizia, di fronte all'ingresso di via San Giuseppe Lavoratore. È stata una serata tempestosa, fortunatamente con un lieto fine, anche se con molti interrogativi in sospeso. Sofia Di Russo, la vedova 79enne che nel gennaio scorso aveva perso il marito Antonio Nardella dopo 13 anni di invalidità quasi totale, ripete ai cronisti il suo dispiacere per come sono andate le cose. È una donna fragile che appare strumentalizzata da chi aveva elaborato un complicato piano di fuga delle due sorelline. Il marito Antonio era il fratello del bisnonno di Alisia e Sara. Io non le avevo mai conosciute prima d'ora e nemmeno i suoi genitori. Dopo un distacco durato 13 anni, qualcuno della famiglia si è rifatto vivo nei giorni scorsi e mi ha chiesto di dare ospitalità alle due ragazze, nascondendole alla vista di altre persone perché stavano passando un brutto periodo. Non ho saputo dire di no e ho riservato loro una cameretta. C'era cibo a volontà. Sono rimaste per un'intera giornata in casa con le finestre semi abbassate, senza uscire all'esterno. D'altronde non esco da tempo, nemmeno io. Qualcuno dei vicini mi aiuta anche con le medicine. La sera di domenica però sono arrivati i carabinieri. Mi dispiace, erano impaurite, aggiunge la signora Sofia Di Russo. Sono rimaste chiuse dentro per quasi un'ora, mi hanno fatto una grande pena. Forse i loro genitori avrebbero dovuto trovare prima un accordo, evitando che le due ragazze finissero in una casa famiglia, lontane dagli affetti familiari. Anche la signora Sofia è finita nel registro degli indagati. Pazienza, rischio di finire agli arresti domiciliari? Tanto sono già chiuse in casa da tempo. Vorrei però chiedere scusa al papà delle due ragazze, non lo conosco, so che ha sofferto molto, non avrei voluto, ma mi è stato chiesto di aiutare quelle povere ragazze. Stefano Di Giacinto, il papà delle due ragazze, 45 anni, ex militare dell'esercito, da alcuni anni dipendente di un supermercato a Minturno, mostra comprensione per la signora Sofia. È stato uno strumento in mano ad altre persone con pochi scrupoli. Gli errori talvolta servono per evitare di commetterne altri in futuro. Ora però penso solo alle mie bambine, che non vedo da più di 7 anni. È stata la fine di un incubo. L'altra sera, confuso dalla folla, mi è bastato guardarle in faccia mentre uscivano da quell'appartamento. Ho provato una gioia grandissima. carissima, non vedo l'ora di riabbracciarle appena mi sarà data questa possibilità. Intanto la madre delle due ragazze, Valentina Daconto, è finita in carcere a Sulmona insieme al compagno Vincenzo e al nonno Marco, indagati per il sequestro delle due ragazze. Ha preso il via l'operazione Mare e Laghi Sicuri 2026, che durerà fino al 20 settembre. Il dispositivo estivo della Guardia Costiera è finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione, della balneazione, della vita umana in mare, nonché la tutela dell'ambiente marino-costiero, delle risorse ittiche e della corretta fruizione del pubblico demanio marittimo. Il primo weekend operativo è stato caratterizzato da un elevato afflusso di persone lungo il litorale, nei specchi d'acqua regionali. Particolarmente significativo è risultato il movimento di diportisti, bagnanti e visitatori diretti verso le isole Pontine, dove si è registrato la notevole presenza di unità da diporto e utenti del mare che hanno raggiunto Ponza e Ventotene. L'attività della Guardia Costiera si è sviluppata secondo un dispositivo integrato terra-mare, orientato alla prevenzione delle situazioni di pericolo, all'assistenza agli utenti, alla vigilanza sul rispetto delle ordinanze di sicurezza balneare, alla tutela della fascia riservata alla balneazione e al controllo della navigazione da diporto, soprattutto nelle aree maggiormente interessate dalla pressione turistico-balneare. Un focus specifico ha riguardato il litorale di Fondi, dove pattuglie hanno monitorato il rispetto delle norme di sicurezza da parte di praticanti di kitesurf, verificandone il corretto rientro in spiaggia per prevenire qualsiasi interferenza con i bagnanti. Parallelamente è stata avviata anche un'attività di controllo lungo la filiera della pesca, con verifiche presso i punti di ristoro costieri e gli esercizi interessati alla somministrazione di prodotti ittici. Nel corso del fine settimana sono stati registrati diversi eventi operativi di rilievo. Nel tardo pomeriggio di sabato, nello specchio d'acqua compreso tra Ventotene e Ponza, la Guardia Costiera è intervenuta per la ricerca e l'assistenza di una famiglia composta da 4 persone rimasta in panne a bordo di un gommone noleggiato. Nella giornata di domenica, sul litorale di Gaeta, un'altra pattuglia della Guardia Costiera è stata impegnata per alcune ore nella ricerca di un bagnante disperso, poi ritrovato in spiaggia. Sul fronte dei controlli, a Terracina è stato sequestrato un natante risultato privo della prescritta copertura assicurativa. A Gaeta, la Guardia Costiera ha sequestrato diverse attrezzature balneari in seguito all'accertamento di violazioni della normativa sul preposizionamento da parte di un operatore locale. Sulle polemiche riguardanti il ritardo nella gestione del servizio della sosta a pagamento, il sindaco di Formia Gianluca Taddeo chiarisce che in merito alle mancate entrate l'amministrazione non sta producendo alcun danno erariale per il mancato introito dei parcheggi. Non c'è danno, afferma, per la semplice ragione che non c'è un obbligo normativo di sottoporre a pagamento l'utilizzo degli stalli di sosta. L'istituzione del servizio di sosta libera, piuttosto che a pagamento, è una scelta di natura politica e per questo insindacabile giudizialmente dalla Corte dei Conti. In considerazione di questo dato giuridico, l'amministrazione ha valutato e scelto, nell'ambito delle proprie prerogative, in questo periodo di avvio con il nuovo gestore, di consentire ai cittadini e visitatori la gratuità del servizio di sosta, almeno fino al termine del periodo estivo, anche quale misura di ulteriore richiamo turistico. Abbiamo perciò ritenuto giusto, conclude il sindaco Taddeo, sospendere il pagamento della sosta e dedicarci a perfezionare l'organizzazione dell'affidamento in house della gestione dei parcheggi, un servizio che sarà positivamente stravolto rispetto al passato, solo ed esclusivamente a vantaggio dei cittadini formiani. Ci prenderemo tutto il tempo necessario per definire i dettagli sia per le tariffe, sia per le sole zone di sosta che saranno a pagamento e sia per regolamentare la sosta per i non residenti. Seconda giornata dei festeggiamenti patronali di San Giovanni Battista a Formia. Questa sera alle 21.30 a Largo Paone, musica di livello con Queen of Bolsara, Italian Tribute Band. E domani alle 20.30, sul Sagrato della Chiesa di San Giovanni, spazio anche alla musica lirico-sinfonica con l'Orchestra di Fiati, Città di San Giorgio al Liri, diretta dal maestro Carlo Morelli. Poi, domani mattina, alle 9.30, la processione con la statua del Santo Patrono, al rientro la tradizionale batteria dei pescatori al Molo Azzurra e la suggestiva coriandolata sul Sagrato e dopo la mezzanotte la tradizionale chiusura pirotecnica con i fuochi di San Giovanni al Molo Vespucci. Grande attesa per il concerto di domani alle 21.30 a Largo Paone dei Nomadi, uno dei gruppi musicali più popolari e longevi d'Italia. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia, la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il presidente del Club Napoli Calcio di Formia, Peppe Orefice. Con lui anche altri esponenti dello stesso Club Napoli, che parleranno degli eventi organizzati dallo stesso club.
5: Radio Formia informa.
4: Il Royal Cicerone, superando per 6-5 il San Pietro 04-023, si è aggiudicato la finalissima della Summer Night Cup, che si è disputata al campo San Paolo di Gaeta. Era la prima edizione del torneo di futsal organizzato da Alessandro Perrone e Luca La Rocca. Una sfida molto equilibrata che il Royal Cicerone si è assicurata contro un San Pietro che era privo dell'infortunato Mirko Conte. Protagonista dell'incontro e goleador principe è stato Cristian Marotta, che gioca in eccellenza nel Venafro. Ha realizzato 5 gol, l'ultima delle quali decisiva per il conferimento del primo premio. È stato di tatta l'altro gol della formazione vincente. Per quanto riguarda il San Pietro, tripletta di Petronzio e altri gol di Coiro e Saraniero. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formula.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: profondo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Apriamo sulla direttrice Roma-Napoli, segnalando code per temporali tra Colleferro e Anagni. Si consiglia dunque di prestare attenzione. Andiamo a Frosinone, sulla via dei Monti Lepini, code per traffico all'altezza di Valle Fioretta, all'intersezione con via Armando Bona. Ci spostiamo a Latina, disagi sulla statale Pontina, 5 km di coda tra Castel Romano e Pomezia verso Latina, a causa di un incidente avvenuto all'altezza di Castel Romano e di un mezzo pesante in panna all'altezza di Pomezia Nord. Sempre sulla Pontina, code per traffico all'altezza di Borgo Isonzo in entrambi i sensi di marcia. Si sta in fila per lavori in corso sulla Monti Lepini all'altezza di Prossedi nelle due direzioni. Chiudiamo con il trasporto ferroviario sulle linee Roma-Napoli e Roma-Nettuno per lavori di manutenzione straordinaria. Da oggi e fino a giovedì 25 giugno sono previste limitazioni di percorso e cancellazioni per alcuni treni del regionale. Previsto servizio con bus tra le stazioni di Roma Termini e Campoleone. Le medesime variazioni si replicano nella giornata di martedì 30 giugno. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. In chiusura un messaggio di sicurezza stradale.
3: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: Non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
1: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
0: Ti ha picchiata? Tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro?
2: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
0: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
1: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
3: Libera poi.
4: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Il quartiere formiano di Riofresco era quieto e assolato ieri mattina dopo il blitz della sera precedente dei carabinieri ed il ritrovamento delle due sorelle di Minturno in un appartamento popolare di un'anziana parente. Poca gente in giro nell'afa della giornata, solo alcune troupe di operatori TV e del mondo dell'informazione dinanzi al portone numero 28 di via San Giuseppe Lavoratore, dove al quarto piano dello stabile erano rimaste nascoste dalle 4 della notte di sabato alla tarda serata di domenica Alicia e Sara, le due sorelle minturnesi di 12 e 16 anni, scomparse due settimane prima dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, nel cuore del parco d'Abruzzo. Non sapevamo nulla che le due sorelle fossero nascoste nella nostra palazzina, affermano gli inquilini dello stabile. Rientravo con le mie figlie da una festa di battesimo, dice Veronica, una vicina di casa, e ho notato con sorpresa quel grande assembramento di carabinieri, una settantina, dinanzi al portone. Altri si sono diretti verso un'abitazione poco distante, dove abita una signora di cognome D'Acunto, ritenendo che fosse la madre delle due ragazze o una loro parente, invece è persona completamente estranea, io la conosco bene. È tornata la quiete in questa zona di Riofresco Scacciagalline, commenta Giancarlo Simeone, titolare del bar Egizia, di fronte all'ingresso di via San Giuseppe Lavoratore. È stata una serata tempestosa, fortunatamente con

si è rifatto vivo nei giorni scorsi e mi ha chiesto di dare ospitalità alle due ragazze, nascondendola alla vista di altre persone perché stavano passando un brutto periodo. Non ho saputo dire di no e ho riservato loro una cameretta. C'era cibo a volontà. Sono rimaste per un'intera giornata in casa con le finestre semiabbassate, senza uscire all'esterno. D'altronde non esco da tempo, nemmeno io. Qualcuno dei vicini mi aiuta anche con le medicine. La sera di domenica però sono arrivati i carabinieri. Mi dispiace, erano impaurite, aggiunge la signora Sofia Di Russo. Sono rimaste chiuse dentro per quasi un'ora, mi hanno fatto una grande pena. Forse i loro genitori avrebbero dovuto trovare prima un accordo, evitando che le due ragazze finissero in una casa famiglia, lontane dagli affetti familiari. Anche la signora Sofia è finita nel registro degli indagati. Pazienza, rischio di finire agli arresti domiciliari? Tanto sono già chiuse in casa da tempo. Vorrei però chiedere scusa al papà delle due ragazze, non lo conosco, so che ha sofferto molto, non avrei voluto, ma mi è stato chiesto di aiutare quelle povere ragazze. Stefano Di Giacinto, il papà delle due ragazze, 45 anni, ex militare dell'esercito, da alcuni anni dipendente di un supermercato a Minturno, mostra comprensione per la signora Sofia. È stato uno strumento in mano ad altre persone con pochi scrupoli. Gli errori talvolta servono per evitare di commetterne altri in futuro. Ora però penso solo alle mie bambine, che non vedo da più di 7 anni. È stata la fine di un incubo. L'altra sera, confuso dalla folla, mi è bastato guardarle in faccia mentre uscivano da quell'appartamento. Ho provato una gioia grandissima, non vedo l'ora di riabbracciarle appena mi sarà data questa possibilità. Intanto la madre delle due ragazze, Valentina Daconto, è finita in carcere a Sulmona insieme al compagno Vincenzo e al nonno Marco, indagati per il sequestro delle due ragazze. Ha preso il via l'operazione Mare e Laghi Sicuri 2026, che durerà fino al 20 settembre. Il dispositivo estivo della Guardia Costiera è finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione, della balneazione, della vita umana in mare, nonché la tutela dell'ambiente marino costiero, delle risorse ittiche e della corretta fruizione del pubblico demanio marittimo. Il primo weekend operativo è stato caratterizzato da un elevato afflusso di persone lungo il litorale, nei specchi d'acqua regionali. Particolarmente significativo è risultato il movimento di diportisti, bagnanti e visitatori diretti verso le isole Pontine, dove si è registrato la notevole presenza di unità da diporto e utenti del mare che hanno raggiunto Ponza e Ventotene. L'attività della Guardia Costiera si è sviluppata secondo un dispositivo integrato terra-mare, orientato alla prevenzione delle situazioni di pericolo, all'assistenza agli utenti, alla vigilanza sul rispetto delle ordinanze di sicurezza balneare, alla tutela della fascia riservata alla balneazione e al controllo della navigazione da diporto, soprattutto nelle aree maggiormente interessate dalla pressione turistico-balneare. Un focus specifico ha riguardato il litorale di Fondi, dove pattuglie hanno monitorato il rispetto delle norme di sicurezza da parte di praticanti di kitesurf, verificando nel corretto rientro in spiaggia per prevenire qualsiasi interferenza con i bagnanti. Parallelamente è stata avviata anche un'attività di controllo lungo la filiera della pesca, con verifiche presso i punti di ristoro costieri e gli esercizi interessati alla somministrazione di prodotti ittici. Nel corso del fine settimana sono stati registrati diversi eventi operativi di rilievo. Nel tardo pomeriggio di sabato, nello specchio d'acqua compreso tra Ventotene e Ponza, la Guardia Costiera è intervenuta per la ricerca e l'assistenza di una famiglia composta da 4 persone rimasta in panne a bordo di un gommone noleggiato. Nella giornata di domenica, sul litorale di Gaeta, un'altra pattuglia della Guardia Costiera è stata impegnata per alcune ore nella ricerca di un bagnante disperso, poi ritrovato in spiaggia. Sul fronte dei controlli, a Terracina è stato sequestrato un natante risultato privo della prescritta copertura assicurativa. La Guardia Costiera ha sequestrato diverse attrezzature balneari in seguito all'accertamento di violazioni della normativa sul preposizionamento da parte di un operatore locale. Sulle polemiche riguardanti il ritardo nella gestione del servizio della sosta a pagamento, il sindaco di Formia Gianluca Taddeo chiarisce che in merito alle mancate entrate l'amministrazione non sta producendo alcun danno erariale per il mancato introito dei parcheggi. Non c'è danno, afferma, per la semplice ragione che non c'è un obbligo normativo di sottoporre a pagamento l'utilizzo degli stalli di sosta. L'istituzione del servizio di sosta libera, piuttosto che a pagamento, è una scelta di natura politica. E per questo insindacabile giudizialmente dalla Corte dei Conti. In considerazione di questo dato giuridico, l'amministrazione ha valutato e scelto, nell'ambito delle proprie prerogative, in questo periodo di avvio con il nuovo gestore, di consentire ai cittadini e visitatori la gratuità del servizio di sosta, almeno fino al termine del periodo estivo, anche quale misura di ulteriore richiamo turistico.
Abbiamo perciò ritenuto giusto, conclude il sindaco Taddei,

0: o sospendere il pagamento della sosta e dedicarci a perfezionare l'organizzazione dell'affidamento in-house, della gestione dei parcheggi, un servizio che sarà positivamente stravolto rispetto al passato, solo ed esclusivamente a vantaggio dei cittadini formiani. Ci prenderemo tutto il tempo necessario per definire i dettagli sia per le tariffe, sia per le sole zone di sosta che saranno a pagamento e sia per regolamentare la sosta per i non residenti. Seconda giornata dei festeggiamenti patronali di San Giovanni Battista a Formia. Questa sera alle 21.30 a Largo Paone, musica di livello con Queen of Bolsara, Italian Tribute Band. E domani alle 20.30 sul Sagrato della Chiesa di San Giovanni, spazio anche alla musica lirico-sinfonica con l'Orchestra di Fiati, Città di San Giorgio Alliri, diretta dal maestro Carlo Morelli. Poi domani mattina alle 9.30 la processione con la statua del Santo Patrono, al rientro la tradizionale batteria dei pescatori al Molo Azzurra e la suggestiva coriandolata sul Sagrato, e dopo la mezzanotte la tradizionale chiusura pirotecnica con i fuochi di San Giovanni al Molo Vespucci. Grande attesa per il concerto di domani alle 21.30 a Largo Paone dei Nomadi, uno dei gruppi musicali più popolari e longevi d'Italia. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il presidente del Club Napoli Calcio di Formia, Peppe Orefice. Con lui anche altri esponenti dello stesso Club Napoli, che parleranno degli eventi organizzati dallo stesso club.
1: Radio Formia informa.
0: Il Royal Cicerone, superando per 6-5 il San Pietro 04-023, si è aggiudicato la finalissima della Summer Night Cup, che si è disputata al campo San Paolo di Gaeta. Era la prima edizione del torneo di futsal organizzato da Alessandro Perrone e Luca La Rocca. Una sfida molto equilibrata che il Royal Cicerone si è assicurata contro un San Pietro che era privo dell'infortunato Mirko Conte. Protagonista dell'incontro e goleador principe è stato Cristian Marotta, che gioca in eccellenza nel Benafro. Ha realizzato 5 gol, l'ultima delle quali decisiva per il conferimento del primo premio. È stato di tatta l'altro gol della formazione vincente. Per quanto riguarda il San Pietro, tripletta di Petronzio e altri gol di Coiro e Saraniero. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
0: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Astral Infomobilità.
1: Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Apriamo sulla direttrice Roma-Napoli, segnalando code per temporali tra Colleferro e Anagni. Si consiglia dunque di prestare attenzione. Andiamo a Frosinone, sulla via dei Monti Lepini, code per traffico all'altezza di Valle Fioretta, all'intersezione con via Armando Bona. Ci spostiamo a Latina, disagi sulla statale Pontina, 5 km di coda tra Castel Romano e Pomezia verso Latina, a causa di un incidente avvenuto all'altezza di Castel Romano e di un mezzo pesante in panna all'altezza di Pomezia Nord. Sempre sulla Pontina, code per traffico all'altezza di Borgo Isonzo in entrambi i sensi di marcia. Si sta in fila per lavori in corso sulla Monti Lepini all'altezza di Prossedi nelle due direzioni. Chiudiamo con il trasporto ferroviario sulle linee Roma-Napoli e Roma-Nettuno per lavori di manutenzione straordinaria. Da oggi e fino a giovedì 25 giugno sono previste limitazioni di percorso e cancellazioni per alcuni treni del regionale. Previsto servizio con bus tra le stazioni di Roma Termini e Campoleone. Le medesime variazioni si replicano nella giornata di martedì 30 giugno. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. In chiusura un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
3: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radiofornia. Appassionati al nostro sound unico.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto, e di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Giunti. Il quartiere formiano di Riofresco era quieto e assolato ieri mattina dopo il blitz della sera precedente dei carabinieri ed il ritrovamento delle due sorelle di Minturno in un appartamento popolare di un'anziana parente. Poca gente in giro nell'afa della giornata, solo alcune troupe di operatori TV e del mondo dell'informazione dinanzi al portone numero 28 di via San Giuseppe Lavoratore, dove al quarto piano dello stabile erano rimaste nascoste dalle 4 della notte di sabato alla tarda serata di domenica Alicia e Sara, le due sorelle minturnesi di 12 e 16 anni, scomparse due settimane prima dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nel cuore del parco d'Abruzzo. Non sapevamo nulla che le due sorelle fossero nascoste nella nostra palazzina, affermano gli inquilini dello stabile. Rientravo con le mie figlie da una festa di battesimo, dice Veronica, una vicina di casa, e ho notato con sorpresa quel grande assembramento di carabinieri, una settantina, dinanzi al portone. Altri si sono diretti verso un'abitazione poco distante, dove abita una signora di cognome D'Acunto, ritenendo che fosse la madre delle due ragazze o una loro parente, invece è persona completamente estranea, io la conosco bene. È tornata la quiete in questa zona di Riofresco Scacciagalline, commenta Giancarlo Simeone, titolare del bar Egizia di fronte all'ingresso di via San Giuseppe Lavoratore. È stata una serata tempestosa, fortunatamente con un lieto fine, anche se con molti interrogativi in sospeso. Sofia Di Russo, la vedova 79enne che nel gennaio scorso aveva perso il marito Antonio Nardella dopo 13 anni di invalidità quasi totale, ripete ai cronisti il suo dispiacere per come sono andate le cose. È una donna fragile che appare strumentalizzata da chi aveva elaborato un complicato piano di fuga delle due sorelline. Il marito Antonio era il fratello del bisnonno di Alicia e Sara. Io non le avevo mai conosciute prima d'ora e nemmeno i suoi genitori. Dopo un distacco durato 13 anni, qualcuno della famiglia si è rifatto vivo nei giorni scorsi e mi ha chiesto di dare ospitalità alle due ragazze, nascondendole alla vista di altre persone perché stavano passando un brutto periodo. Non ho saputo dire di no e ho riservato loro una cameretta. C'era cibo a volontà. Sono rimaste per un'intera giornata in casa con le finestre semi abbassate, senza uscire all'esterno. D'altronde non esco da tempo, nemmeno io. Qualcuno dei vicini mi aiuta anche con le medicine. La sera di domenica però sono arrivati i carabinieri. Mi dispiace, erano impaurite, aggiunge la signora Sofia Di Russo. Sono rimaste chiuse dentro per quasi un'ora, mi hanno fatto una grande pena. Forse i loro genitori avrebbero dovuto trovare prima un accordo, evitando che le due ragazze finissero in una casa famiglia, lontane dagli affetti familiari. Anche la signora Sofia è finita nel registro degli indagati. Pazienza, rischio di finire agli arresti domiciliari? Tanto sono già chiuse in casa da tempo. Vorrei però chiedere scusa al papà delle due ragazze. Non lo conosco, so che ha sofferto molto, non avrei voluto, ma mi è stato chiesto di aiutare quelle povere ragazze. Stefano Di Giacinto, il papà delle due ragazze, 45 anni, ex militare dell'esercito, da alcuni anni dipendente di un supermercato a Minturno, mostra comprensione per la signora Sofia. È stato uno strumento in mano ad altre persone con pochi scrupoli. Gli errori talvolta servono per evitare di commetterne altri in futuro. Ora però penso solo alle mie bambine, che non vedo da più di 7 anni. È stata la fine di un incubo. L'altra sera, confuso dalla folla, mi è bastato guardarle in faccia mentre uscivano da quell'appartamento. Ho provato una gioia grandissima, non vedo l'ora di riabbracciarle appena mi sarà data questa possibilità. Intanto la madre delle due ragazze, Valentina D'Acunto, è finita in carcere a Sulmona insieme al compagno Vincenzo e al nonno Marco, indagati per il sequestro delle due ragazze. Ha preso il via l'operazione Mare e Laghi Sicuri 2026, che durerà fino al 20 settembre. Il dispositivo estivo della Guardia Costiera è finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione, della balneazione, della vita umana in mare, nonché la tutela dell'ambiente marino costiero, delle risorse ittiche e della corretta fruizione del pubblico demanio marittimo. Il primo weekend operativo è stato caratterizzato da un elevato afflusso di persone lungo il litorale, nei specchi d'acqua regionali. Particolarmente significativo è risultato il movimento di diportisti, bagnanti e visitatori diretti verso le isole Pontine, dove si è registrato una notevole presenza di unità da diporto e utenti del mare che hanno raggiunto Ponza e Ventotene. L'attività della Guardia Costiera si è sviluppata secondo un dispositivo integrato terra-mare, orientato alla prevenzione delle situazioni di pericolo, all'assistenza agli utenti, alla vigilanza sul rispetto delle ordinanze di sicurezza balneare, alla tutela della fascia riservata alla balneazione e al controllo della navigazione da diporto, soprattutto nelle aree maggiormente interessate dalla pressione turistico-balneare. Un focus specifico ha riguardato il litorale sale di fondi dove pattuglie hanno monitorato il rispetto delle norme di sicurezza da parte di praticanti di kitesurf, verificandone il corretto rientro in spiaggia per prevenire qualsiasi interferenza con i bagnanti. Parallelamente è stata avviata anche un'attività di controllo lungo la filiera della pesca con verifiche presso i punti di ristoro costieri e gli esercizi interessati alla somministrazione di prodotti ittici. Nel corso del fine settimana sono stati registrati diversi eventi operativi di rilievo. Nel tardo pomeriggio di sabato, nello specchio d'acqua compreso tra Ventotene e Ponza, la Guardia Costiera è intervenuta per la ricerca e l'assistenza di una famiglia composta da 4 persone rimasta in panne a bordo di un gommone noleggiato. Nella giornata di domenica, sul litorale di Gaeta, un'altra pattuglia della Guardia Costiera è stata impegnata per alcune ore nella ricerca di un bagnante disperso, poi ritrovato in spiaggia. Sul fronte dei controlli, a Terracina è stato sequestrato un natante risultato privo della prescritta copertura assicurativa. La Guardia Costiera ha sequestrato diverse attrezzature balneari in seguito all'accertamento di violazioni della normativa sul preposizionamento da parte di un operatore locale. Sulle polemiche riguardanti il ritardo nella gestione del servizio della sosta a pagamento, il sindaco di Formia Gianluca Taddeo chiarisce che in merito alle mancate entrate l'amministrazione non sta producendo alcun danno erariale per il mancato introito dei parcheggi. Non c'è danno, afferma, per la semplice ragione che non c'è un obbligo normativo di sottoporre a pagamento l'utilizzo degli stalli di sosta. L'istituzione del servizio di sosta libera, piuttosto che a pagamento, è una scelta di natura politica e per questo insindacabile giudizialmente dalla Corte dei Conti. In considerazione di questo dato giuridico, l'amministrazione ha valutato e scelto, nell'ambito delle proprie prerogative, in questo periodo di avvio con il nuovo gestore, di consentire ai cittadini e visitatori la gratuità del servizio di sosta, almeno fino al termine del periodo estivo, anche quale misura di ulteriore richiamo turistico. Abbiamo perciò ritenuto giusto, conclude il sindaco Taddeo, sospendere il pagamento della sosta e dedicarci a perfezionare l'organizzazione dell'affidamento in house della gestione dei parcheggi, un servizio che sarà positivamente stravolto rispetto al passato, solo ed esclusivamente a vantaggio dei cittadini formiani. Ci prenderemo tutto il tempo necessario per definire i dettagli sia per le tariffe, sia per le sole zone di sosta che saranno a pagamento e sia per regolamentare la sosta per i non residenti. Seconda giornata dei festeggiamenti patronali di San Giovanni Battista a Formia. Questa sera alle 21.30 a Largo Paone, musica di livello con Queen of Bolsara, Italian Tribute Band. E domani alle 20.30, sul Sagrato della Chiesa di San Giovanni, spazio anche alla musica lirico-sinfonica con l'Orchestra di Fiati, Città di San Giorgio Alliri, diretta dal maestro Carlo Morelli. Poi, domani mattina, alle 9.30, la processione con la statua del Santo Patrono, al rientro la tradizionale batteria dei pescatori al Molo Azzurra e la suggestiva coriandolata sul Sagrato. E dopo la mezzanotte, la tradizionale chiusura pirotecnica con i fuochi di San Giovanni al Molo Vespucci. Grande attesa per il concerto di domani alle 21.30 a Largo Paone dei Nomadi, uno dei gruppi musicali più popolari e longevi d'Italia. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il presidente del club Napoli Calcio di Formia, Peppe Orefice, con lui anche altri esponenti dello stesso club Napoli, che parleranno degli eventi organizzati dallo stesso club.
2: Radio Formia informa.
1: Il Royal Cicerone, superando per 6-5 il San Pietro 04-023, si è aggiudicato la finalissima della Summer Night Cup che si è disputata al Campo San Paolo di Gaeta. Era la prima edizione del torneo di futsal organizzato da Alessandro Perrone e Luca La Rocca. Una sfida molto equilibrata che il Royal Cicerone si è assicurata contro un San Pietro che era privo dell'infortunato Mirko Conte. Protagonista dell'incontro e goleador principe è stato Cristian Marotta, che gioca in eccellenza nel Benafro. Ha realizzato 5 gol, l'ultima delle quali decisiva per il conferimento del primo premio. È stato di tatta l'altro gol della formazione vincente. Per quanto riguarda il San Pietro, tripletta di Petronzio e altri gol di Coiro e Saraniero. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: La Vezzi, gelatieri per passione.
3: non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
4: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
5: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
4: Almeno 5 porzioni al giorno.
6: Una porzione sta nel palmo di una mano.
7: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
8: Bravi, e niente sprechi.
9: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
10: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
11: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Ben trovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente a radio con voi. Un'ora come al solito insieme, iniziamo questo percorso musicale con un trio fantastico. Sono giovanissimi, si chiamano Hilo Jack, li ascoltiamo con Tryna Be Cool, Hilo Jack.

E questa era Tryna Be Cool con Hilo Jack Trio, di cui fa parte un pianista giovanissimo e parecchio talentuoso, Clyde Lawrence, dall'area newyorkese, con il quale abbiamo cominciato il percorso musicale quest'oggi in radio. Secondo ascolto con un altro trio di appassionati del funk, si chiamano Chris Gray and the Blues Band con Stick It Up.

Dalla Danimarca, un trio di ottimi musicisti che condividono il soul, il funk e l'easy jazz con strumenti acustici. L'ascolto era Stick It Up per Chris Gray and the Blues Band. Torniamo nell'area di New York con una interprete, pianista e cantante davvero notevole. Lei si chiama Jackie Evans. La proposta è questa, Lee View, Jackie Evans.

Lei si chiama Clara Lassan, artista britannica, produttrice. Questa era una ipnotica Feel Good, tratto da un album del 2024 come Good Morning, Buon Rimpianto. Siete sul Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con Francesco Sciarretta, settimanalmente come sempre in radio. Vi ricordo a metà strada, come al solito, l'appuntamento con l'artista jazz della settimana.

0: Wichita Lineman è un brano che appartiene alla storia della musica 1968, scritto dal compositore paroliere Jimmy Webb per un artista che poi l'ha portata al grande successo commerciale come Glen Campbell. Questa era una versione della giovanissima cantante inglese Honan Ford, Wichita Lineman. Un altro giovane talento semisconosciuto e più si chiama Aaron, ripercorre un po' lo stile musicale cantautorale di grandi musicisti come ad esempio Billy Joel, per citarne uno. E allora eccolo qui, Aaron, con questa Table for Two dallo stile swing jazz piuttosto evidente ed elegante. Aaron.
1: A table for two, just in case.

In verità è un giovane artista molto promettente, riprende un po' lo stile classico di un certo songwriting. L'ascolto per lui era Table for Two per Aaron. Un po' di musica italiana con un riascolto che riguarda Pino Daniele e una sua canzone quasi dimenticata da un disco interessante come Medina. Siamo nel 2001, il brano scelto è Senza te, Pino Daniele.

Ciao, sono Maurizio e anch'io ascolto Jet Train.

0: il suono anni 60 di Scott Walker, cantante americano che ha avuto poi un successo di pubblico enorme in Inghilterra. Questo è un brano tratto da un disco come Scott del 1968 in vinile. All'epoca l'estratto era Jackie per Scott Walker, scomparso all'età di 76 anni a Londra il 22 marzo del 2019. E a questo punto, come sempre, l'appuntamento solito con l'artista jazz della settimana. Questa settimana il nostro suono è su un cantautore ironico, colto, si chiama Carlo Ciampi. E ascoltiamo un estratto dal suo ultimo lavoro, Out Out, Amore o Guerra, Carlo Ciampi.
1: Just Train, il jazz e oltre, alla radio. L'artista jazz della settimana.

l'impegno sociale, la resistenza, la memoria, la complessità dei rapporti umani. Questo è il senso dell'ultimo album di Carlo Ciampi, cantautore fiorentino, presenta in radio questo suo Out Out Amore o Guerra, realizzato per un'attivissima etichetta italiana come Radici Music, dove è possibile anche acquistarlo. Carlo Ciampi, Amore o Guerra. Il brano estratto per presentarlo come artista jazz della settimana era O Devo Concludere Che, per Carlo Ciampi, artista jazz della settimana su Jazz Train. E così con Carlo Ciampi abbiamo passato la mezz'ora su Jazz Train, ancora 30 minuti con me in radio. Ancora un saluto e un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta. E il nostro percorso adesso considera una realtà tedesca di Colonia, si chiamano Schalsic Brass Band, l'ascolto è Colonia.

Un bel collettivo questo dei tedeschi Schalzig Brass Band, l'ascolto alla radio era Colonial Mentality. E il nostro percorso adesso cambia ancora direzione, come spesso accade in questa trasmissione, e vi propongo all'ascolto una grandissima voce jazz come quella di Shana Steele e un brano dal titolo Paper Bag, Shana Steele.

Lei è una giovane cantante di jazz, ottima chitarrista, peraltro si chiama Erika Petty. Questo è un estratto da un lavoro del 2023 come Sophisticated. L'ascolto, His Eyes, Her Eyes, per questa elegante interprete jazz, Erika Petty.

la musica degli anni 40 con un'orchestra famosissima, quella di Glenn Miller, in questa Egeli Angelico, brano scritto dal songwriter Arthur Schwarz, fra l'altro anche produttore cinematografico, con Leo Robin paroliere e la presenza del sassofonista e vocalist Tex Beneke, con i Crew Chiefs, quartetto vocale che accompagna l'orchestra appunto di Glenn Miller, A Girl in Gallico. Ancora una decina di minuti insieme con Just Train, un buon ascolto, ben sintonizzati sul nostro suono da parte di Francesco Sciarretta. Proseguiamo con un artista italiano, lui suona un jazz contaminatissimo fra musica etnica, world e sperimentazione, un bravissimo chitarrista, lo ascoltiamo con questa sua Peruvian Dance, Daniele Bragaglia.

E questa era Peruvian Dance con Daniele Bragaglia, chitarrista e autore di questo brano inserito in un album di qualche anno fa, 2022, come Deep Resonances. E così con Daniele Bragaglia siamo giunti al traguardo su Just Train, ancora in tempo però per proporre all'ascolto una signora della musica italiana, si chiama Mina. L'ascolto è con questa Nel cielo dei bars, brano composto per le parole da Leo Chiosso con la musica di Fred Buscaglione, e siamo sul finire degli anni 50. Con Mina e Nel cielo dei bars ci salutiamo, vi aspetto come sempre la settimana prossima con Just Train in radio.

pellicola. È una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva,

lì, lo so, non dorme ancora. E che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia. Is everything broken?

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me.

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici.